0: la vita.
1: Portala sempre con te. Unica Radio.
2: You wanna know how a super hit gets made? I don't. I just know what mine cost.

0: Unica Radio, emozione unica.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi,

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Ma senti come suona questo BPM funk. Se non ti dice niente, tu cercati su Google chi era Celta. Ti prendi colpo in mente,

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: A tutti quelli nei casini, cioè praticamente a tutti.
2: Per noi per primi.
1: Yeah, sulle mani, raga!
2: Ok, partami in questo Gangsta's Paradise.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 6:03.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 7 in punto.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

non importa se bianchi, neri, belli o brutti, se cadi non finisce il mondo. Ti rialzi se ci credi fino in fondo.

0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Non c'è corona che pesi più del pregiudizio. Così potrebbe parlare oggi Adelasia di Torres. Nata nel 1207 e ultima giudicessa del Logudoro, governò con fermezza in un'epoca in cui il potere femminile era ostacolato. Fece atto di vassallaggio al papato, riaffermando la sovranità del suo giudicato. Muore nel 1259, lasciando un'eredità di coraggio e leadership femminile.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 9 e un minuto.

0: So if the hard part is over, why do I still feel this fucking weight on my shoulders? I feel like boulders, try my best to be the upholder, but it gets rough going when it only seems to get colder and colder. Colder the nights, older the sights, landscape of shades is what appears to be perceived by my eyes. Take a dunk in the ice, maybe twice or even three times, as long as I can freeze myself in this moment of life.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
3: La libertà non si concede, si conquista. Così pensava Giovanni Maria Angioi, nato a Bono nel 1751. Giudice della Reale Udienza, guidò la rivolta antifeudale in Sardegna ispirandosi ai principi della Rivoluzione francese. Costretto all'esilio, morì a Parigi nel 1808, lasciando un'eredità di lotta per la giustizia e l'autodeterminazione.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
7: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
8: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
9: Non scegliere solo il prezzo, più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
7: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
10: Leggera, gratuita,
11: gratuita,
10: semplicemente
11: unica.
10: Unica Radio, app.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 9 e 32 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. In Ucraina un morto e 6 feriti in un doppio attacco missilistico russo su Kharkiv. Colpita anche un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava. Circa 22.000 persone sono rimaste senza elettricità. Ieri visita a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Merz, che ha ribadito il sostegno all'Ucraina. In Brasile Bolsonaro batte Lula al primo turno delle presidenziali e parte favorito per il ballottaggio del 25 ottobre. Il candidato bolsonarista ottiene il 47,14% contro il 45,03% del presidente uscente, con circa 2,5 milioni di voti di vantaggio. Affluenza al 79%, il Partito Liberale sarà inoltre il primo gruppo al Senato. Crisi politica in Spagna. Dopo la bocciatura di 2 decreti sulla casa, cresce nel Partito Socialista la spinta verso elezioni anticipate. Intanto continuano le proteste contro il caro affitti, decine di migliaia di persone in piazza Madrid e scontri a Valencia con 5 arresti e 9 agenti feriti. Caso Garlasco, i genitori di Chiara Poggi rompono il silenzio e chiedono la fine del circo mediatico intorno alla figlia. Per loro resta valida la condanna definitiva di Alberto Stasi, ma assicurano che prenderanno atto di eventuali nuove conclusioni della giustizia. La coppia denuncia anche le insinuazioni circolate negli ultimi mesi, accusate di aver sporcato la memoria di Chiara. Voltiamo pagina, cambia il tempo sull'Italia dopo il caldo anomalo del weekend. Da domani, martedì 6 ottobre, arriva una perturbazione con piogge e rovesci, soprattutto al centro-nord e sulle isole. Un peggioramento più organizzato è atteso tra mercoledì e giovedì, seguito venerdì da aria più fredda e da un deciso calo delle temperature. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica, Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Due minuti, un libro.
4: Il passato non muore mai davvero. A volte indossa abiti nuovi, si mescola alla folla, ride e ordina da bere. Ma è ancora lì e prima o poi torna a bussare. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Questa è la nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. E oggi ci immergiamo in un racconto che mescola il ritmo serrato del thriller alla profondità del romanzo storico. Tra voci di donne che reclamano spazio e uomini che portano addosso il peso di guerre mai finite. Se anche tu scrivi gialli in cui l'epoca fa da protagonista quanto i personaggi, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Apriamo il libro di Michaela Watteau, si chiama I delitti di Rue du Louvre. Siamo nella Parigi dei ruggenti anni 20. Una donna coraggiosa e un ispettore tormentato seguono le tracce di un assassino che nessuno sembra voler trovare. Tra i locali di lusso, le danze disinibite nei cabaret e nei cenacoli fumosi dei poeti surrealisti, Parigi sembra essere proiettata in una nuova era di cambiamento e benessere. Simbolo di questo rinnovato progresso è la centrale Gutenberg in Rue du Louvre, il più grande centralino telefonico di Parigi, che dà lavoro a decine di ragazze finalmente libere di esprimersi fuori dalle mura domestiche. Ma questo sogno rischia di infrangersi quando due di loro vengono trovate brutalmente assassinate. Con il volto sfigurato e coperto da una maschera simile a quelle usate dai soldati rimasti sfregiati durante la Prima Guerra Mondiale. Un dettaglio che induce a concentrare i sospetti sull'indiziato più ovvio. Mongrand. Un reduce ferito nel corpo e nell'anima, che si guadagna da vivere come custode della Gutenberg. Tuttavia, la teoria non regge allo scrutinio di Paul Varenne, un ispettore di polizia che ha provato sulla propria pelle gli orrori delle trincee e si è inimicato i superiori a causa del suo anticonformismo e della sua testardaggine. Convinto che Mongrand non sia altro che un capro espiatorio, Paul Varenne inizia a indagare, rendendosi presto conto che quegli omicidi non sono che la punta dell'iceberg. Aiutato da Mathilde de Villedieu, una giovane brillante psicoanalista legata a una delle vittime, Paul Varenne si farà strada tra le pieghe più oscure della società parigina, inseguendo una verità tanto tragica quanto pericolosa, che coinvolge persino i vertici del potere. I delitti di Rue du Louvre, di Michaela Watteau. Edizioni Nord.
2: Tra poco, su Unica Radio, Lara

Avviso, ci batteremo anche per lo 0,01% nel Donetsk. Merza Kiev, Putin bombarda, Zelensky, gli USA vogliono un trilaterale ad ottobre, l'appello alla pace di Mattarella. Qui vediamo la foto al centro pagina, proprio l'abbraccio tra il tedesco Merz e Zelensky a Kiev. Presidenziali, il voto in Brasile, al ballottaggio e più in basso, Napoli è morto in ospedale, la moglie Giustizia chiede, l'operaio in agonia lasciato per la strada, e qui proprio la foto di Salvatore Calignano con sua moglie, l'operaio 61enne morto sul lavoro. Di lato il nuovo fronte in Europa, la sinistra sociale di Antonio Polito nel suo editoriale, la politica Meloni si va fino in fondo, legge elettorale, la maggioranza la sfida decisiva. Si prosegue adesso con il Fatto Quotidiano, ancora la politica qui al centro pagina, i progressisti 5,5 punti sopra le destre, ma il PD frana al 19. Questo sondaggio esclusivo, l'istituto Cluster 17, Movimento 5 Stelle, AVS oltre i Dem, Vannacci al 9%. Ancora le guerre, Kiev, Merz porta soldi mentre i ponti saltano, trilaterale ad ottobre, e Scarpinato accusato con bullismo politico, Chiesi di dire fatti veri, l'ex PG replica al fuor d'opera di un Jeep. Poi il Fatto Economico, plastica il mega inganno del riciclo, viene bruciata, e qui vediamo la foto, inchiesta Mediapart Francia, gli insulti razzisti e le botte ai minori fermati. Si arriva al Libero, una grande foto qui al centro pagina, vediamo Santoro e Ranucci, sicuramente un fotomontaggio, comunque colloquio Santoro-Ranucci per togliere il report alla RAI, ecco l'interrogatorio integrale di La Vitola, così voleva sistemarsi facendo il produttore della trasmissione, in questo articolo di Giacomo Amadori e Leo De Cesare. In basso la scuola in gita al corteo Propal, un liceo di Novi Ligure invita a partecipare al sudario per Gaza. Caso Scarpinato, il depistatore a 5 Stelle imbarazza il PD di Brunella Bulloli. Campolargo in crisi, ora è Renzi che spara contro Conte di Elisa Calessi. L'editoriale di Alessandro Sallusti si intitola Moderati sì, ma fessi anche no. E in alto sul Libero, affitti e bonus, il piano per la casa, mentre Sanchez vorrebbe stangare i proprietari, ipotesi di una cedolare al 5%, sulle locazioni sgravi al 65%, sui lavori e 60.000 alloggi pubblici di Fabio Dragoni. Da Libero si arriva alla Repubblica, anche qui in alto la battaglia per la casa, lo scontro in Spagna sul diritto all'abitazione pesa su Sanchez, che oggi potrebbe andare a elezioni. L'emergenza alloggi è globale, da New York a Berlino fino a Roma, in Italia 3 milioni in difficoltà. Sempre su Repubblica, l'anniversario tra i fantasmi del 7 ottobre che decidono il futuro di Israele, di Francesca Caferri, e ancora in basso il raid su Kiev durante la visita di Merz, colpito un ponte, qui vediamo proprio la foto, Paolo Gentilomi nel suo articolo, i sordi e la guerra totale. Garlasco, i poggi in TV, altro colpevole, prenderemo atto, e le elezioni in Brasile, Bolsonaro in testa, Lula insegue. La Verità, il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, in alto il ministro Piantedosi ci scrive sui fatti di Ravenna, cambieremo le regole, stop ai furbetti, no CPR. Il titolare del Viminale interviene dopo le inchieste della Verità come giornale sui medici proclandestini, presto nuove norme per impedire che le visite siano usate come pretesti per eludere le decisioni sui rimpatri. Poi Maranza scatenati, TikToker crea il caos a Vicenza, prete minacciato a Roma. Qui vediamo al centro anche una foto di Renzi che insulta, secondo La Verità, Giorgetti infame sulle banche, senti chi parla, scrive Carlo Cambi. In basso Mattarella e Zuppi sequestrano San Francesco, nella celebrazione per gli 800 anni dalla morte del patrono d'Italia diventa ostaggio della solita retorica. Il capo di Stato insiste sul profeta dell'accoglienza, quello dei vescovi lo imbraccia contro i nazionalismi. Nell'articolo di Francesco Borgonovo, intanto Grillo attacca la Todde, parte l'assalto a Scarpinato, Fratelli d'Italia e 5 Stelle deve lasciare l'antimafia. Immigrati e welfare, i progressisti si specchiano davanti ai loro fallimenti, di Gianluigi Paragone. La Stampa, una grande foto al centro, Anne Hathaway, Odissea e la corsa all'Oscar, è il mio anno magico, dice Penelope oggi e in ogni donna, di Fulvia Caprara. Qui vediamo questa
foto appunto della

0: è incinta alla prima newyorkese del film Odissea. In alto ancora Putin bombarda anche Merz, come abbiamo detto già prima. Riunione degli azionisti sul risico in serata, la decisione Delfin appoggia intesa, trovato l'accordo su MPS. Dall'altro lato Francia, il racconto tra Macron, l'eterna voglia di ghigliottina di Domenico Quirico. Italia, dibattito, proteggere i cittadini dalla paura, la ricetta che manca alla sinistra di Alessandro De Angelis qui sulla Stampa. Arriviamo a sud con il Quotidiano del Sud. Il guasto informatico non è risolto, si parla della regione Basilicata. Nessuno ha fornito una spiegazione sull'interruzione. Dopo una settimana il centro dati è stato ripristinato solo in parte, con grossi disagi per i cittadini. Poca chiarezza sulla natura del problema. In alto la vicenda di Scanzano Ionico in provincia di Matera. Dopo ci
1: raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Le 9 e 43 minuti.
4: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Formula 1, a Sepang va in scena la gara più pazza della stagione per il Gran Premio del Bahrain. La partenza è slittata di un'ora e mezza tra pioggia e problemi tecnici, poi si parte ed è caos. La Ferrari sbaglia strategie e crolla agli ultimi posti, riuscendo poi a rimontare fino alla quarta posizione con Leclerc e la terza di un pazzesco Hamilton. Davanti sempre loro Verstappen, che torna finalmente a vincere, e Antonelli secondo. Si ritira invece Russell, 1-0 pesante che fa sognare Kimi per il mondiale. Adesso il pilota italiano 84 punti di vantaggio sul britannico, esattamente il ventenne ha totalizzato fin qui 320 punti, mentre il suo compagno di scuderia è fermo a quota 236. Numeri alla mano, ad Antonelli mancano 100 punti per festeggiare. MotoGP, Marc Marquez completa la doppietta a Moteghi e si porta a soli 2 punti De Martin al termine di un weekend perfetto dal punto di vista tattico e tecnico. L'ennesima prova di forza dello spagnolo della Ducati, che, classifica a parte, sembra essere il grande favorito per la vittoria finale. Era molto importante fare questi punti, ci sono riuscito e sono contento. La gara è stata dura dietro a Jorge, ma mi è bastato aumentare il passo, ha detto a caldo. In classifica Marquez ha soli 2 punti dal leader Martin, che promette lotteremo ancora. Siamo al calcio. L'Italia riparte da Bologna dopo il prezioso pareggio per 1-1 ottenuto contro la Francia allo Stade de France di Saint-Denis. La nazionale di Roberto Mancini è attesa ora da un altro appuntamento importante in Nations League. Domani, lunedì 5 ottobre, alle 20.45, gli azzurri affronteranno di nuovo la Turchia di Vincenzo Montella allo stadio Dall'Ara dopo l'1-4 rifilato a Bursa. Una sfida che mette in palio punti pesantissimi e che potrebbe proiettare gli azzurri nelle zone di alta classifica del proprio girone. Alle 17 l'allenamento degli azzurri è Casteldebole, poi alle 19.30 spazio alla conferenza stampa della CT Roberto Mancini insieme a Nicolò Barella. Parte con una splendida notizia per l'Italia la giornata d'apertura dei campionati mondiali di judo 2026 in programma a Baku. Assunta Scutto ha dato spettacolo sui tatami della National Gymnastics Arena, collezionando 4 vittorie consecutive per punteggio tecnico e accedendo alla finale per l'oro nella categoria 48 kg, in cui sfiderà la formidabile giapponese Wakana Koga. Arriva dunque subito la certezza della prima medaglia in questa rassegna iridata per la spedizione azzurra in Azerbaijan. Il tennis. Novak Djokovic vince una partita pazzesca contro Sasha Zverev e lo elimina ai quarti di finale dell'ATP 500 di Pechino con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4. In semifinale affronterà Daniil Medvedev. Carlos Alcaraz invece salva un set point con Shapovalov e vola in semifinale a Tokyo. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
2: Unica Radio.
5: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
6: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
7: La Sardegna è nelle mie vene, così dichiarava Gigi Riva, nato a Leggiuno nel 1944. Arrivato a Cagliari 19enne, diventò il simbolo dell'isola, guidando la squadra alla storica vittoria dello scudetto. Con 35 gol in 42 presenze, è ancora oggi il miglior marcatore della nazionale italiana. Muore nel 2024 a Cagliari, città che aveva scelto come patria, perché essere sardo per lui era una scelta di fede.
8: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
9: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio, il suono perfetto.
10: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
11: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
12: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
13: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non fai parte del...

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: La verità non si piega al potere. Così avrebbe potuto dire San Lucifero, vescovo di Cagliari nel IV secolo. Fiero oppositore dell'arianesimo, rifiutò di condannare Atanasio al Concilio di Milano, venendo per questo esiliato. Tornato in Sardegna, continuò la sua lotta per l'ortodossia cristiana. Muore nel 370 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede incrollabile e coraggio contro ogni compromesso.
4: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
5: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
6: Ogni grande avventura inizia con un gesto semplice, un gesto d'amore. Ti accompagna già dai primi passi e non smetti più di correre. Dentro ogni sorso c'è una storia italiana, di tradizioni, di saperi preziosi e di amore per la natura. È con te nei sogni che diventano ambizioni, nelle passioni che diventano traguardi. Ovunque ti porti la vita, il latte ti fa grande.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
7: Unica Radio.
0: App.

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio che ti traduce i brani più ascoltati di sempre. Questa canzone è del 2009 ed è tratta dall'album Replay. La mia testa è come una piccola melodia che fa na na na na na na na. È come se il mio iPod rimanesse bloccato. Ricordi la prima volta? Ci siamo incontrati al centro commerciale. Tu eri con i tuoi amici. Speravo di abbracciarti. Volevo un'altra possibilità. Avete capito di che canzone si tratta? Lo scopriamo subito.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni. Su Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 10 e 30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. In apertura andiamo in Spagna, dove il premier Pedro Sánchez ha annunciato elezioni anticipate per il 29 novembre. La decisione arriva dopo giorni di proteste e un fine settimana di consultazioni con ministri, dirigenti socialisti e alleati di governo. Sánchez scioglierà dunque le Cortes con 9 mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura. Intanto in Brasile Bolsonaro batte Lula al primo turno delle presidenziali e parte favorito per il ballottaggio del 25 ottobre. Il candidato bolsonarista ottiene il 47,14% contro il 45,03% del presidente uscente, con circa 2 milioni e mezzo di voti di vantaggio, affluenza al 79%. Il Partito Liberale sarà inoltre il primo gruppo al Senato. In Italia, per la cronaca, tragedia a Cerro Maggiore, nel Milanese. Un ciclista è morto dopo essere stato investito da un'auto questa mattina intorno alle 7 in via San Clemente. Inutili i tentativi di rianimazione del 118, la vittima non è stata ancora identificata, indagano i carabinieri di Legnano. Allarme a Firenze, dove una bombola di gas è stata trovata sotto la statua del David di Piazzale Michelangelo. A scoprirla intorno alle 7.30 un'addetta ai servizi ambientali. Sul posto, carabinieri e artificieri, l'area è stata messa in sicurezza mentre proseguono gli accertamenti e l'esame delle telecamere. Il calcio in chiusura in Nations League, il Portogallo è la prima nazionale a qualificarsi per i quarti di finale. I portoghesi battono 2-1 la Norvegia, successo anche dei Paesi Bassi. 2-1 sulla Serbia, mentre la Danimarca passa 1-0 in Galles. Finisce senza reti Grecia-Germania. L'Italia intanto prepara la sfida contro la Turchia a Bologna. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
0: Unica Radio.
4: App.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Accendi nei nostri cuori un tenero amore ed un'abbondante misericordia verso i nostri fratelli. Così recita una preghiera dedicata a Sant'Ignazio da Laconi, dove è nato nel 1701. Frate Cappuccino trascorse la vita tra le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. La sua umiltà e carità lo resero amato da tutti, tanto che Grazia Deledda lo definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo. Muore nel 1781 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede e servizio che ancora oggi ispira tanti.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno, che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici, che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: Raccontiamo la città che cambia.
5: Unica Radio.
4: Unica Radio.

0: che bella vita.
1: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
2: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 2009.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore basta. Cassandra Clare.
1: Le 11:03 minuti.
2: Hi everyone, this is Stunner and this is 10 Tires and you're listening to our new song Automatic.
1: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Ricordiamoci che abbiamo un Dio da glorificare e Gesù da imitare. Così amava ripetere Fra Nicola da Gesturi, dove è nato nel 1882. Frate Cappuccino percorse per decenni le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. Durante la Seconda Guerra Mondiale si distinse per il suo coraggio nel soccorrere le vittime dei bombardamenti. Muore nel 1958 a Cagliari, testimone silenzioso di una carità operosa e senza clamore.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
7: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: Radio. Le 11:32 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione. In apertura all'economia, nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale è salita al 43,5%, mezzo punto in più rispetto a un anno fa. Lo comunica l'Istat, il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,4%, i consumi dell'1,7%, mentre il potere d'acquisto è diminuito dello 0,9%. In Spagna il premier Pedro Sánchez ha annunciato elezioni anticipate per il 29 novembre. La decisione comunicata dalla Moncloa arriva dopo giorni di proteste e un fine settimana di consultazioni con ministri, dirigenti socialisti e alleati di governo. Sánchez scioglierà dunque le Cortes con 9 mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura. Bolsonaro batte Lula in Brasile al primo turno delle presidenziali e parte favorito per il ballottaggio del 25 ottobre. Il candidato bolsonarista ottiene il 47,14% contro il 45,03% del presidente uscente, con circa 2 milioni e mezzo di voti di vantaggio. Affluenza al 79%, il Partito Liberale sarà inoltre il primo gruppo al Senato. In Italia, la Corte d'Appello di Milano ha confermato lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva entro il 28 ottobre, respinta una nuova richiesta di sospensione presentata dai legali dell'azienda. Resta quindi in vigore il provvedimento sul blocco dell'aria a caldo dello stabilimento di Taranto. Il calcio in chiusura, conto alla rovescia per la sfida di Nations League tra Italia e Turchia. Gli azzurri scendono in campo alle 20:45 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna contro la formazione di Vincenzo Montella. Ieri in conferenza stampa Mancini ha parlato anche di formazione, rivelando che cambierà qualcosa rispetto alla partita pareggiata con la Francia. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
4: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio. Nations League, l'Italia parte male al debutto con il Belgio. Lo 0-2 casalingo è comunque una speranza ed un dovere a fare meglio contro la Turchia, gara dalla quale si potrebbero trarre le prime conclusioni di classifica. Intanto le altre gare, spettacolo tra Inghilterra e Spagna, il 3-2 finale per gli iberici arriva al termine di 90 minuti senza pause da una parte e dall'altra. Cade la Germania 1-0 contro la Grecia, bene l'Olanda 2-1 alla Serbia. Il Portogallo si aggiudica la sfida con la Norvegia 2-1 il risultato finale, grazie anche al gol di Gonzalo Ramos. Serie A, l'Atalanta annuncia il prolungamento fino al 2031 del contratto di Giorgio Scalvini, un legame nato da bambino e che ora si consolida ulteriormente. Questo è quanto si legge nel comunicato del club bergamasco, che poi chiosa. La famiglia Percassi, quella Pagliuca, la direzione sportiva e tutto il club augurano a Giorgio le migliori soddisfazioni personali e di squadra. Cambiamo argomento. Formula 1, Baku vince Russell al termine di una gara dove succede di tutto, ma questa volta la rimonta di Antonelli, partito dalla 16ª posizione, si ferma alla 5ª. Russell è seguito sul podio da Verstappen e Hajar. Ferrari 4, Leclerc e 6º Hamilton. Classifica generale: Antonelli 302 punti, Russell 236, Hamilton 199. Prossimo appuntamento in Bahrain il 4 ottobre, giornata in cui si correrà anche il motomondiale in Giappone. Superbike, a 14 anni dall'ultimo trionfo azzurro, quello di Max Biaggi sull'Aprilia nel 2012, l'Italia torna a festeggiare un pilota campione del mondo, ovvero Nicola Bulega, il quale suggella a Cremona una stagione da dominatore con 26 vittorie su 30 fino ad ora, con la Ducati Panigale V4R. E chiudiamo con il basket. Serie A, prima giornata di campionato, vincono all'esordio Milano 83-79 su Trieste e Virtus Bologna 90-69 su Varese. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
3: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: La fede non si spegne con la persecuzione. Così potrebbe parlare oggi San Simplicio, primo vescovo di Olbia e martire sotto l'imperatore Diocleziano. La basilica a lui dedicata, edificata nell'XI secolo, è il cuore spirituale della Gallura e simbolo di una fede che resiste nel tempo. Muore nel 304 e ancora oggi la sua memoria unisce la comunità olbiese in una devozione che attraversa i secoli.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.

0: Istruzione.it Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica radio app.

0: Raccontiamo.
1: La città che cambia.
2: You wanna know how a super hit gets made? I don't. I just know what mine cost.

0: e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Davide Fiume, fondatore di BussolaDiritti.it, una piattaforma digitale nata in Sardegna con l'obiettivo di orientarsi tra diritti, servizi, sanità e burocrazia.
2: Ciao a tutti, grazie.
1: Davide, per iniziare ci puoi raccontare come è nata l'idea di Bussola Diritti e qual è il suo obiettivo?
2: Prima di tutto è nata per un'esigenza personale. Io, vivendo direttamente il mondo della disabilità, perché io sono invalido al 100% con accompagnamento, mi sono reso conto di quanto possa essere difficile capire cosa ti aspetta, a chi devi rivolgerti, quali documenti servono e quali procedure devi seguire. A quel punto mi sono chiesto quante altre persone anziane, persone con disabilità, la stessa situazione. Da lì è nata l'idea. Non volevo creare semplicemente un altro sito, cioè che spiegasse le leggi. Volevo strumenti che aiutassero realmente le persone.
1: Per esempio, quali sono le difficoltà più comuni che incontri? Le persone con disabilità e le sue famiglie?
2: Ad esempio le fake news, molti pensano che magari esistono dei bonus che non è vero, proprio per questi blog e portali che comunque non sono istituzionali, mentre io nel mio sito, nella mia piattaforma, raccolgo direttamente da i siti istituzionali quali IMSS, Ministero della Salute, ASL, eccetera. Quindi tutto quello che veramente c'è a nostra disposizione lo trovano lì senza dover andare in 5.000 portali. Magari devono andare per forza sul sito di IMSS perché lì devono fare magari domanda di pensione, eccetera. Però intanto vanno lì che sono già preparati.
1: Ci sono vari strumenti. Quali strumenti?
2: Possono trovare qualsiasi cosa dentro il mio portale, dalla farmacopedia per esempio, quando magari cliccano lì e vanno a cercare, che ne so, Aulin, ti dice ad esempio tutto il bugiardino, ovviamente riassunto. Ad esempio non lo puoi prendere perché magari sei allergico a tot dei tot, fa questo, fa quello. Poi ci sono le mappe, ad esempio sul pronto soccorso c'è l'affluenza attuale, lì puoi vedere insomma quante persone ci sono in codice azzurro, verde, arancione, rosso. Ci sono le mappe per le spiagge, per le stazioni, e tutto quanto.
1: Sì, mi
2: anche
1: sembra,
2: di più forse.
1: Mi sembra incredibilmente utile.
2: Ci sono anche i lavori, ad esempio, ma lavori fissi, nel senso, quando vanno a vedere su lavoro e concorsi, lì ci sono lavori e concorsi che sono adatti, non sono tipo cerco cameriera, ma cerco magari caregiver, cerco OS, tutto che comunque è nell'ambito della salute, quindi lavori su quel settore.
1: E una persona che entra per la prima volta sul sito, da dove può iniziare?
2: Allora, dentro il portale c'è un cerca, lì magari ad esempio anche se scrive, che ne so, pensione, gli appare tutto il menu. Ad esempio va su pensione e ci sono varie schede, pensione di vecchiaia, anticipata, eccetera eccetera, insomma è proprio semplicissimo da usare.
1: E alle statistiche, quali strumenti vengono utilizzati maggiormente dagli utenti?
2: Cercano molto lavoro e concorsi, la legge 162, l'invalidità civile, i pronto soccorsi, le news sulla sanità, questi sono quelli più cliccati.
1: So che il comune di Sedilo è stato il primo comune a concedere il patrocinio a Bussola Diritti. Che cosa significa per te questo riconoscimento?
2: Allora, per me è una cosa importantissima, perché comunque dà importanza al sito per poi arrivare anche nel resto d'Italia. E ogni comune avrà il nostro supporto e il nostro aiuto, cercando di risolvere varie problematiche.
1: State anche lavorando con altri comuni della Sardegna?
2: Siamo in collaborazione con altri enti e stiamo aspettando le risposte a breve, perché comunque giustamente devono fare le loro riunioni e tutto, ma grazie a Dio probabilmente ci arriveranno altri patrocini. Sono molto contento. Poi ci sono altri progetti in corso di cui ancora non voglio parlare, però sarà una cosa molto molto grande quella che succederà il mese prossimo. Sono abbastanza in ansia per questo.
1: Ok, quindi non ci puoi anticipare i progetti futuri?
2: Posso anticiparvi qualcosina. Diciamo che posso dirvi che c'è un centro commerciale importante dove io sarò almeno 3 volte alla settimana con il mio piccolo stand, dove assisterò le persone che comunque hanno bisogno, quindi assisterò con bussola diritti le persone che passano da lì, anche perché in questo centro commerciale vengono anche famiglie, insomma, che sono invalidi, disabili, in carrozzina. Spiegherò proprio di persona e farò vedere il funzionamento di bussola diritti, anche perché sarebbe l'unico centro commerciale in Sardegna che lo fa, quindi insomma siamo abbastanza organizzati in quello, cioè ci stiamo bene o male organizzando con il team. Quindi
1: e che cosa vorresti dire alle persone che potrebbero avere bisogno di questi servizi?
2: Io voglio dire solo una cosa, perché magari molti potrebbero anche pensarlo, può succedere: non vogliamo sostituirci a nessuno, lo scriviamo proprio papale papale, nel senso noi siamo in collaborazione con tutti gli enti. Ovviamente non vogliamo sostituirci né alle farmacie né all'INPS né all'ASL, anzi cerchiamo di portare le cose vere ai cittadini, alle persone che magari cercano veramente qualcosa di utile e non una parola, una chiacchiera magari su un blog. Voglio dire che se hanno bisogno possono entrare benissimo, consultarlo, registrarsi, insomma è tutto gratuito, quindi la tessera è gratuita. Tutto quello che vogliono è lì, è a portata di mano, insomma.
1: Ringrazio Davide Fiume, fondatore di bussolodiritti.it, per la sua disponibilità e per essere stato con noi. Grazie Davide.
2: Grazie a voi, grazie davvero.
1: E vi ricordo che potete trovare maggiori informazioni sul portale bussolodiritti.it e potete ascoltare questa e altre interviste sul portale unicaradio.it e su Spotify e Amazon Music.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 12:03.

0: sugli uragani.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
3: La fede è più forte della paura. Così potrebbe parlare oggi San Saturnino, giovane cristiano martirizzato per aver rifiutato di rinnegare la propria fede durante le persecuzioni di Diocleziano. Sulla sua tomba sorse la basilica a lui dedicata, la più antica chiesa di Cagliari, costruita tra il V e il VI secolo, simbolo della continuità spirituale della città. Muore nel 304 e la sua memoria continua a unire la comunità cagliaritana in una devozione che attraversa i secoli.

0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.
1: Ma senti come suona questo BPM funk. Se non ti dice niente, tu cercati su Google chi era, ci sta. Ti prendi colpo in mente,

0: La città che cambia. Unica Radio.
1: Le 12:33 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione. In apertura alle elezioni anticipate in Spagna, il premier Pedro Sánchez ha annunciato lo scioglimento delle Camere e il voto il prossimo 29 novembre. La decisione arriva dopo un fine settimana di consultazioni nel Partito Socialista e nell'esecutivo e dopo le proteste seguite alla bocciatura in Parlamento dei decreti sulla casa. La legislatura sarebbe scaduta nel luglio 2027. L'Estonia rafforza intanto la presenza militare al confine con la Russia. Secondo il Financial Times, Tallinn sta spostando stabilmente le truppe verso la frontiera e acquistando armi in grado di colpire in profondità. I vertici estoni non ritengono imminente una guerra su vasta scala con la NATO, ma si preparano a possibili minacce future. In Brasile, Flavio Bolsonaro ha preceduto Lula al primo turno delle presidenziali con il 47,14% contro il 45,03%. Ballottaggio il 25 ottobre. L'ex giudice Sergio Moro è stato invece eletto governatore del Paraná. In Italia, ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano ha confermato lo spegnimento degli altoforni entro fine ottobre, respingendo una nuova richiesta di sospensione. Il ricorso in Cassazione sarà esaminato il 20 ottobre. Infine, l'economia. Nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale è salita al 43,5%, mezzo punto in più su base annua. Secondo l'Istat, il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,4%, mentre la propensione al risparmio è scesa al 6,7%. Il deficit pubblico si è attestato al 2% del PIL. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
3: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

0: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 12 e 41 minuti.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Formula 1, a Sepang va in scena la gara più pazza della stagione per il Gran Premio del Bahrain. La partenza è slittata di un'ora e mezza tra pioggia e problemi tecnici, poi si parte ed è caos. La Ferrari sbaglia strategie e crolla agli ultimi posti, riuscendo poi a rimontare fino alla quarta posizione con Leclerc e la terza di un pazzesco Hamilton. Davanti sempre loro Verstappen, che torna finalmente a vincere, e Antonelli secondo. Si ritira invece Russell, 1-0 pesante che fa sognare Kimi per il mondiale. Adesso il pilota italiano ha 84 punti di vantaggio sul britannico, esattamente il ventenne ha totalizzato fin qui 320 punti, mentre il suo compagno di scuderia è fermo a quota 236. Numeri alla mano, ad Antonelli mancano 100 punti per festeggiare. MotoGP, Marc Marquez completa la doppietta a Moteghi e si porta a soli 2 punti da Martin al termine di un weekend perfetto dal punto di vista tattico e tecnico. L'ennesima prova di forza dello spagnolo della Ducati, che, classifica a parte, sembra essere il grande favorito per la vittoria finale. Era molto importante fare questi punti, ci sono riuscito e sono contento. La gara è stata dura dietro a Jorge, ma mi è bastato aumentare il passo, ha detto a caldo. In classifica Marquez ha soli 2 punti dal leader Martin, che promette lotteremo ancora. Siamo al calcio. L'Italia riparte da Bologna dopo il prezioso pareggio per 1-1 ottenuto contro la Francia allo Stade de France di Saint-Denis. La nazionale di Roberto Mancini è attesa ora da un altro appuntamento importante in Nations League. Domani, lunedì 5 ottobre, alle 20.45, gli azzurri affronteranno di nuovo la Turchia di Vincenzo Montella allo stadio Dall'Ara dopo l'1-4 rifilato a Bursa. Una sfida che mette in palio punti pesantissimi e che potrebbe proiettare gli azzurri nelle zone di alta classifica del proprio girone. Alle 17 l'allenamento degli azzurri è Casteldebole, poi alle 19.30 spazio alla conferenza stampa della CT Roberto Mancini insieme a Nicolò Barella. Parte con una splendida notizia per l'Italia la giornata d'apertura dei campionati mondiali di judo 2026 in programma a Baku. Assunta Scutto ha dato spettacolo sui tatami della National Gymnastics Arena, collezionando 4 vittorie consecutive per punteggio tecnico e accedendo alla finale per l'oro nella categoria 48 kg, in cui sfiderà la formidabile giapponese Wakana Koga. Arriva dunque subito la certezza della prima medaglia in questa rassegna iridata per la spedizione azzurra in Azerbaigian. Il tennis. Novak Djokovic vince una partita pazzesca contro Sasha Zverev e lo elimina ai quarti di finale dell'ATP 500 di Pechino con il

0: punteggio di 4-6-6-4-6-4. In semifinale affronterà Daniil Medvedev. Carlos Alcaraz invece salva un set point con Shapovalov e vola in semifinale a Tokyo. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
1: Dai voce alla tua musica, unica radio, raccontiamo la città che cambia.
2: L'unico limite è non averla. Unica radio. Unica radio. App.
3: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
4: Non temere la spada, perché la fede è più forte della morte. Così potrebbe parlare oggi Sant'Efisio, soldato romano nato ad Antiochia nel 250 d.C. Durante una missione in Sardegna si convertì al cristianesimo e rifiutò di perseguitare i cristiani. Per questo fu condannato a morte. Il suo sacrificio è al centro della più lunga processione religiosa d'Italia. Ogni 1° maggio Cagliari rinnova il voto fatto nel 1652, quando il santo fu invocato per liberare la città dalla peste. Muore nel 303 a Nora, dove venne martirizzato, ma la sua figura continua a unire fede, identità e speranza per l'intera Sardegna.
5: Unica Radio.
1: Unica Radio.
5: Unica Radio.
1: Unica Radio. Raccontiamo.
5: Mua.
1: La città.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Quei che mi corrono dietro presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 13 e 2 minuti.
2: What's up guys, this is Anaf and you're listening to
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 13 e 3 minuti.
2: Il GR Cultura dell'Agenzia Dire.
3: Il Roma Jazz Festival compie 50 anni e dedica questa edizione speciale al centenario della nascita di Miles Davis. La rassegna si svolgerà dal 1 al 24 novembre con 18 concerti fra l'Auditorium Parco della Musica, la Casa del Jazz e l'Alcazar. A celebrare il Principe delle Tenebre ci saranno tra gli altri Jason Miles, Paolo Fresu, Gregory Hutchinson, Jeremy Pelt e Eric Truffaut. Non mancheranno i concerti speciali, a partire dall'omaggio all'ultimo dei giganti del jazz, Sonny Rollins, recentemente scomparso, e due appuntamenti fuori dalla capitale, per ricordare un altro centenario importante che cade nel 2026, quello dell'immenso John Coltrane, il concerto della Priverno Jazz Orchestra all'Abbazia di Fossanova e quello della Rieti Jazz Orchestra attesa nella chiesa di San Domenico a Rieti. Dal 9 all'11 ottobre torna a Genova Book Pride, la fiera nazionale dell'editoria indipendente organizzata dal Salone Internazionale del Libro di Torino. 3 giorni a Palazzo Ducale che vedranno la partecipazione di oltre 100 marchi editoriali e migliaia di titoli in esposizione, a cui si affianca un programma di talk, dialoghi, incontri e laboratori. Tra gli ospiti internazionali Anne-Catherine Bowman e Antti Ravik Straubel, accanto a firme come Claudia Durastanti, Francesco Pacifico e Annalisa Camilli. Un'edizione che intreccia grandi ricorrenze letterarie e sociali: il centenario del Nobel a Grazia Deledda, i 25 anni dal G8 di Genova e gli omaggi a Mary Shelley, Ingeborg Bachmann, Giorgio Caproni, Eugenio Montale e, nel bicentenario della nascita, Carlo Collodi. Lucca torna capitale del cinema d'essai. Dal 4 all'8 ottobre la città toscana ospita la 26esima edizione degli incontri del cinema d'essai. 5 giornate tra anteprime, incontri professionali, iniziative dedicate al pubblico e alle scuole, con un programma che porta a Lucca alcuni dei titoli più attesi della prossima stagione e opere provenienti dai principali festival internazionali. Ad aprire sarà la proiezione Dio ride, alla presenza del regista Giovanni Veronesi e di Pierfrancesco Favino. Tra gli appuntamenti più attesi, Wild Horse 9 di Martin McDonagh, con John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi e Parker Posey, che arriva a Lucca dopo Venezia 83, dove Malkovich ha ottenuto la Coppa Volpi. Torna Umbria Libri, la manifestazione dedicata al libro, alla lettura e al pensiero critico, diretta da Nicola La Gioia. Protagoniste saranno le città di Perugia dal 16 al 18 ottobre e Terni dal 20 al 22 novembre. Il tema di questa edizione è il ramo d'oro, che evoca il legame tra natura e cultura e si snoda tra oltre 50 incontri con autori del panorama nazionale e internazionale, mostre mercato degli editori umbri, percorsi dedicati alle scuole e ai ragazzi, lezio magistralis e produzioni teatrali esclusive. L'apertura è segnata dal reading di Fabrizio Gifuni, che insieme alla Gioia propone Pasolini, Moro, Tortora, antibiografia di una nazione, un viaggio tra le ferite e le figure chiave della storia italiana recente.

0: Unica Radio.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così potrebbe parlare Ogiam Sicora, il più ricco tra i proprietari terrieri della Sardegna nel III secolo a.C. Guidò una rivolta contro i Romani, affiancato da 10.000 soldati cartaginesi, nel tentativo di liberare l'isola dal dominio romano. La rivolta culminò nella battaglia di Decimo Mannu, dove le forze di Amsicora furono sconfitte e suo figlio Iosto perse la vita. Muore nel 215 a.C. a Cornus, scegliendo il suicidio per non cadere nelle mani dei nemici, diventando così simbolo di resistenza e amore per la libertà.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Unica Radio.
1: La città che cambia.
0: Unica Radio.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: I wanna be your favorite, know my last name and every bit of it. Cherry red of my lips.

0: città che cambia. Unica Radio.
1: Le 13 e 32 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione. In apertura al Nobel per la medicina 2026 che è stato assegnato a Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel per le ricerche che hanno posto le basi dell'optogenetica, disciplina che combina genetica e luce per studiare il comportamento delle cellule. L'annuncio apre la settimana dei Nobel a Stoccolma. Elezioni anticipate in Spagna. Il premier Pedro Sanchez ha annunciato il voto per il 29 novembre, anticipando la scadenza naturale della legislatura prevista per la prossima estate. La decisione arriva dopo la bocciatura al Congresso dei decreti sulla casa e le proteste contro caro affitti e speculazione immobiliare. In Yemen, le forze governative avrebbero preso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb e dell'aeroporto di Dubab nell'ambito di una vasta operazione contro gli Houthi. Secondo Iran International, la coalizione a guida saudita avrebbe schierato 100 caccia a sostegno delle operazioni. La politica, legge elettorale, la Camera è convocata alle 14 per l'avvio della discussione e la posizione delle tre questioni di fiducia annunciate dal governo. Lo Stabilicum prevede tra l'altro il ritorno delle preferenze, premio di governabilità e voto fuori sede per i caregiver. Le opposizioni contestano soprattutto le nuove soglie per la raccolta delle firme. Il calcio in chiusura, l'Italia torna in campo alle 20:45 contro la Turchia di Montella. Mancini pensa a 9 cambi rispetto al pareggio con la Francia. Confermati solo Donnarumma e Bastoni. Ken, ancora infortunato, è tornato a casa. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Unica Radio. Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Buon pomeriggio al compartimento Polizia Astrale Sardegna. Traffico sopra la media sulle principali vie di collegamento dell'isola. Con possibili rallentamenti in vicinanza di numerosi cantieri, siti nella strada statale 131 a Carlo Felice, nella strada statale 131 di Lamazione Centrale Nuorese e nella strada statale 195 RAC in ingresso per Cagliari. Rispettare tante sicurezze è importante, così si riesce ad arrestare il veicolo prima di un ostacolo o di un pericolo improvviso e si evitano così incidenti stradali. Per il momento la Polizia Astrale è tutto, grazie per questa attenzione, al prossimo collegamento.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: Questa è Unica Radio.
3: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio, con orecchi diversi.
4: La fede non conosce catene né confini. Così potrebbe parlare oggi Sant'Antioco, medico nato in Mauritania intorno al 95 d.C. Dopo aver convertito molti al cristianesimo, fu esiliato nell'isola di Sulci, l'attuale Sant'Antioco, dove continuò a predicare fino al martirio. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, costruita nel V secolo, e ogni anno si celebra una delle feste religiose più antiche a lui dedicate.

0: morte. Muore nel 127 a Sulci, Sant'Antioco, ma la sua figura continua a ispirare fede e devozione in tutta la Sardegna e oltremare.
1: Anna, ma quale prendo?
2: A me sembrano esattamente uguali.
3: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
4: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
5: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
6: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
3: Leggi l'etichetta. Fai la scelta giusta.
7: Leggera, gratuita,
8: gratuita, gratuita,
7: semplicemente
8: unica,
7: unica,
8: unica,
7: unica radio, app.

0: conto nel mentre che
1: l'abbiamo fatto davvero davvero, anche se non ci prendevi sul serio. Mamma mi guarda da sopra uno schermo, a malapena ricordo com'ero. Chi se n'è andato ci guarda dal cielo, prega per noi che restiamo all'inferno. Faccio Milano passando dal retro, ormai da tempo non prendo la metro.
2: L'abbiamo fatto davvero davvero,
1: anche se non ci

0: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
1: Hey guys, it's Camille and you're listening to my song Last Friend on Earth on your favorite station.
2: Unica Radio, raccontiamo

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: La donna è fedele ad uno, quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 14 e 2 minuti.
2: Tommy Van Buren.
3: And this is Timmy Trumpet.
2: And you're listening to our brand new single. Anita.
4: Unica Radio, raccontiamo la città.

0: Unica Radio.
1: Vero negro di strada, lascio soldi dimenticanti, porto le buste, le vecchie su per le scale di casa.

0: Questa è Unica Radio.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Celebrando i santi, celebriamo l'anima della nostra terra. Così potrebbe parlare oggi Giovanni Protoarca, ecclesiastico e scrittore nato a Bitti intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1598 pubblicò il De Sanctis Sardiniae, la più antica raccolta agiografica sarda giunta fino a noi, con l'intento di esaltare la fede e l'identità dell'isola attraverso le vite dei suoi santi. Muore nel 1599 a Cagliari, lasciando un'eredità preziosa per la memoria storica e spirituale della Sardegna.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
5: Raccontiamo la città che cambia.
6: Unica Radio.
5: Unica Radio.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio che ti traduce i brani più ascoltati di sempre. Questa canzone è del 2013 ed è tratta dall'album Tales of Stati Uniti. Plastica, cicatrice e cervello. Voglio un laser. Sono venuto all'alba per lavorare le notti. Avete capito di che canzone si tratta? Lo scopriamo subito. Ecco a voi Train the Goldfrapp.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App. Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: A tutti quelli nei casini, cioè praticamente a tutti.
2: Per noi per primi.
1: Yeah, sulle mani raga!
2: Ok, partono in questo Gangsta's Paradise.

0: Presentiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 14
3: e 33 minuti.
4: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. So che il perdono non si può pretendere, comprendo il peso delle mie azioni e il ricordo di Pamela resterà indelebile nei nostri cuori. Così in aula a Milano Gianluca Soncin, il 52enne in carcere per aver ucciso con 76 coltellate l'ex compagna Pamela Genini. Parole di plastica, il commento della famiglia Genini. I vincitori del premio Nobel per la medicina 2026 sono Karl Deisseroth, Peter Eggman e Georg Nagel. I tre hanno gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. Sono stati premiati per le loro scoperte relative ai canali ionici attivati dalla luce e all'optogenetica. La Spagna va al voto. Il premier Pedro Sánchez ha annunciato oggi la convocazione delle elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre, dopo che ha trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa. Io sono Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio ha registrato oggi un audio di 4 secondi con queste 4 parole all'Euripo, l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. Con questa mossa la Premier ha deciso di tutelarsi da casi di clonazione della voce tramite sistemi di intelligenza artificiale generativa. Carlos Alcaraz è tornato. Il numero 3 al mondo supera 5-7-6-3-6-1 il connazionale Jaume Munar e accede alla finale dell'ATP 500 di Tokyo in programma domani. Ora il fuoriclasse attende il vincitore tra Lehecka e Bashiro per difendere il titolo conquistato la passata stagione ai danni di Taylor Fritz. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
2: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer, nato a Cagliari nel 1530. Umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historia et Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato a rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
3: Unica Radio.
2: App.

0: ascoltiamo.
1: La città che cambia.
0: La città che cambia. Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 2002.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 15 e 3 minuti.
2: Hi everyone, this is my new song, Blessings for the Heart. My name is Iwoe, and you're listening to your favorite radio.
3: Unica Radio.
2: Enjoy.

0: Saludi a tutti su Benito Rosa e Benito Rosa sa ascolto dei scrittos sa trasmissione che a partire da una poesia di un poeta si porta da regionai a Mimmi a Filippo Salaris ben accattato.
1: Saluti a tutti a tui Miriam.
0: Grazie sa, si porta da regionai a pizzo su dei stemmas che i poeta sa antidocaume i poesia sinsoru e arriba e vinza sa i disi deoi. Come ti intendi sa Filippo? Come ti stai?
1: Mi bisi che sei perché tu una volta so perché c'è tu
0: in pigiama.
1: Lo so.
0: Indromiscalzo.
1: C'è sta scritta insert coin, tipo voi gettoni. Sì.
0: Ah, voi tetadensi.
1: A podromio male. Ho passato tutta la notte facendo bisu mauso e trometto. Mi pareva che mi devi accidenti. E non ci da fare a me ci dai. E appunto, tu scesi come te, quando fai su un bisu, tu fai su bisu, ne decidas e appunto si comincia un altro.
0: Certo.
1: Però quest'otta, Deo, mi dormia e si chiede da suo sonno. Tornerà da cominciare, come ti fessi proprio un gioco, un videogioco.
0: Ma un videogioco andare su setta un mapi poi ci viene da calincuno errori nel suo videogioco
1: no finta torna come sai depia beside sa veste milis non ci vuoi via milis e ci viene una banda man gente prende gente depia parcheggiai pigai bovi da mia che via da suso con castiendi su concerto e mi via in mezzo qualche giorno sta macchina dove andare via tutto in mezzo non c'è una rancia da gattai e non c'è una rancia da orrai a sta macchina tutto questa
0: via
1: cosa
0: via sta proprio bloccato. Ma non che stia esidenti un episodio di essere andato a gattai sa mutatori
1: sa mutatori e te sa mutatori
0: sa mutatori sti subiso male moi do spiegare causa ici però è sicuro è sua figura dessa descrenzia des paristoria sa satra sa vuoi sa mutatori che ha depidessi commento una specie di demonio una creatura leggia spantosa casisezzi di appizzo su e non ti vai da respirare
1: è come ti incubus del latino del romano su.
0: Incubus incubare pocus certo quando sei croccao tu intendi questa specie de vesu appizzo su me sprumosi proprio non ti vai da respirare e tu pensi adesso scido del nipote scirai è una specie di dormi veglia. Però noi stai ici tu non vuoi saper risocoso poi ti assammuttatori ti do su l'assa da serrauso insomma tu intendi certo è una cosa troppo leggia Castia da dopo provavo non vuoi muovi in mouse spesi a parasa croccao pensando di essere scido poi ti intendi sonso intendi si vince da calincuno accanto e magari non c'è stinemoso quando ti scida e ti indaccata da essa somma in sul letto un po' tutta zicca saburo e te succede su nightmare in inglese questo proprio su nightmare esti come questa figura mitologica questo essere
1: spantoso terroroso
0: che ti fai di una resu visita in su sonno è sua cosa funziona da sua propria maniera
1: e ti conosci gente che ha di bifio questa cosa ti conosci un meta però a me non è succedio ma fia solo ma basta da gusto che ha pubblico una testa
0: ma con male spero che non bengia da mai sta mutatore poi non essere un bello attobio no sì
1: ma è sta poesia di oi
0: sta poesia di oi è proprio Castia c'entra da proprio perfettamente con questa questione e gli accade a fagiolo poi ta sinara da itte sono nutristo del fisio pintor sirico
1: bisi
0: dubisi
1: fisio pintor sirico che è poeta de diora
0: poeta che è de diora molto de diora poi ta isso via da nasce in castello in su 1765 e via da moto in su 1814 insando su vesti
1: in Sant'Elena in Paris Napoleone non credo
0: no però c'entra pure Napoleone vuoi te io da Bivio certo io sono da Bivio questo periodo di cambiamento in Sardegna questa epoca ci devo che sta Sardegna in questo momento via dal regno di Sardegna che ci viene di Spiemontese però in Sardegna è fisio pintor è una figura storica ed è in porto in sta storia potesse ricordare poi nessa di questa Sardegna detta fu di succedio su 28 di aprile del 1794 quando Sagenti de Castedu si vede a roscia ormai a roscia de abusi de sa violenza dei lesi de proprio de questo atteggiamento de spiemontesi su da poi proprio in una maniera perché dobroso brulevia e eufemistica che tu sienta bogaoso si vienta proprio basta 500 e passa persona se in Parisi con sul vicerre Balbiano posto su in un annai e boh vai partei e non torrei prus e invece se vienta da rauso dall'umano vienta da rauso e fisio pintore in Parisi con due altro casi seria da Vincenzo Gravas a Vincenzo Gravas e fisio pintore vienta da due abogauso de Castello che si vienta opposto su governo piemontesu e dovianta arrestauso.
1: Ah,
0: isso
1: puro.
0: Dovianta batti da uno partito patriottico e dovianta arrestauso voita su vizerre. Ma questo si te chiamenti, isso dovianta arrolloso pruso de responsabilità di brumanna, poi sadrosu, de piantadei, o arrollo, o a boci, procrare, profotti sadrosu. E su vicerre Balbiano, che via da una resa a capo del suo governo piemontese de questo momento, non si dia permettio. Pensando sui poveri su arrestauso, però a Pustisi ci vi astetti a sa di dessa ciappa sul 28 di aprile del 1974 quando andai a voi sarruga sanai nara cigiri e schi non ci dianta nai cigiri mi gusta con sa scescia dos boganta so e corro voita non vi antassadro hai riconosci ante spiemontesus
1: e questo conto mancai che alcuno d'uscidi e che alcuno però dottor Razzannai cigiri provai in domo chi non ci dava desi si ben osagattai
0: sei piemontesus
1: e intendeus sa voesia de Vintor e ascutaus
2: itta sonno dristo chiesti su Giappubiu mello su chi dormo non vivessi mai. Mello su chi non mi vessi mai dromio no testa. Po' messi su zedio simili accidenti. Mai a passato notti bruso funesta, né sonno a povato ai cimpertinenti. Pacificamente esempi ridormemmo. E sonno su chi vemmo bello su e gustoso su e delizioso su vianta e scontento su. Timemmo il momento su de m'indicidai. E ta sonno tristo. Con dolci riposo sempre dormemmo e con bello su gioco su dessa fantasia gasi d'ogni notte in su sonno biemmo sa bella figura dessa amante mia sa visione mia de gudda che adoro chi dotto su coro mi tranquillizzata mi da presentata bella e graziosa sa notte gustosa solemmo passai e da sonno tristo sa notte passammo in ricreazioni pensando in samanti de su coro mio ma però no testa itta confusioni itta sonno tristo chiesti su Giappubiu commenti drommio vemmo con contento beni di su drummento brusi impertinenti mi turba da sammenti de maniera tali chi sonno fatali de m'addepinai itta sonno tristo de m'addepinai itta sonno crudeli pensendi di solo su chi mi accostao me parto de bene un amico videli senti ridormendi sul letto croccao e chi m'appa di nao mischino, prangendi. Commenti, drumendi, amico mio, scita, mira chi sa vita de guda, chi adora, se intrava cuora, sa depi ti ispirai. E da sonno tristo. A simili boci mi scido attordio, confusionau de su sonno vorti, e mi ripeti di guda, amico mio. Mira, chi teni di letargo su de morti, mira chi sa sorti troppo incrudelita, ti priva da de vita, sa prusi stimmata. Mira, chi prostrata denisi sammanti e in custi istanti depi dispirai. Itta sonno tristo. Assintendi gusto, luego prontamente prangio e esclamo con dolori forti. Tutto, in d'un istante, repentinamente, dessa mello su vita mi priva dessa sorte. O crudeli morti, refrena sa mano. Su gruppo inumano sospendi un istante. Chi uno triste amanti da boli di sighiri, po' di fai biri, casci di stimai. Itta sonno tristo. Refrena sa mano, morti incrudelita, sospendi su vogo dessa tirannia, basta che s'amanti mi lassi in vita. Disponi proso presto dessa vita mia, e basta che bia mi lassi si s'amanti. Bocci in questi istanti, meglio su questo coro, ma coda che adoro, bollo liberai. E ta sono tristo. Po da liberai, boccire mi lasso. Poi ta morendi issa, morgio deo ancora. Si s'amanti mia fia questo passo, questa vita non dura d'un'ora. O vergine matrona, itta disispero, non mi vari di bero, chi s'amanti mia sia di agonia, posta o ispirai. Itta sonno tristo.
1: Oh, ta sono tristo, proprio ta sono leggio. Da sembilla da so che mi succede una testa, ci candi a moller mia, mo so ci candi a gata isacapio su. Però questa poesia mi bragidi, mancai io adesso scritta in una maniera che in moi, posta grammatica che teneo, ortografia che teneo del susardo, che bosatro su dall'igesi, non da simbilla, però fianta ci candi su su volo de donai forza a sa lingua sarda, a sa lingua sarda de Casteddu in questo caso, e dunque è scritta con menti da potenta scrivi a questo tempo.
0: In questo tempo mancai cattavo su formas una fonetica, una grafia che hanno esti sa che impera su in moi, come ta sinna lui ponna isso impera da sa H a inghizzo de su verbo te, appu biu du scrive con sa H appu biu come dice si italiano, no? Si italiano due peso imperai o a pensando sui sudoponi di noi vuru e pone di sta doppia z
1: che noso
0: che noso non imperauso in sadruca teneuso mancai su son z con t z però non teneuso sta doppia z e però tocca da sicuramente apprezziai sfueddusu a imperare commenti impara da sarrima.
1: Che toga, voi ti avete dato sul ritmo introso.
0: Sul ritmo che esti donato, vinces de gusta espressata, de gusta locuzione che esti sono tristo, che questi commenti un'anafora, no? Cadorra da sempre, de singhizza sa cabo, de questa forma circolare, sa poesia, etta sono tristo, chi ma pubbi su chi ma pubbi, etta sono tristo, sa cabo, si fai drommi, fai o sono tristo, no, su puro, no, però sicuramente, mo via brullenti, però, questo etta sono tristo dona dal ritmo.
1: Parli mezzo attitido. Poi ta sa poesia che sono de sa moti de de sa femmina sua, de sa mada. E dunque sa questa moti ta sono tristo, certo. Ta sono tristo e torra da varri di un attitido. Mi immagino sul letto sezio serrao in posizioni fetali e andando oia oia, cioè
0: che scendi sì, vrangendi sicuramente trumentato de su forza verdi de questa femmina stimata però potevo subire vinza forse sì manti influenzavo cosa che ho sonnato singhizzo e stannai dessa politica dessa vita dessa bogao e fisio pintor voi te su via attivo politicamente via da uomini che ha scelto che gli ha fatto parte di questo partito patriottico de Casteddu contra sa su governo piemontese ma che ci vuoi in testi secondo lui a referenzia a questa situazione politica di questo tempo a questa situazione queste istituzioni sì, o una specie di non so come ti vesti di furriai in un poema romantico di amori mancai una specie de gescia invece di sa situazioni sociali, politica dessa epoca cosa sua e tanti pensano poi
1: sì sì Nareoso che isso ha descritto meta cosa che funtivo satirica dunque sa bungia viene abituato a fare questo traballo de trasformazioni de mudare una cosa in satra ponai e nonnai e dunque chi voleva subire questa poesia mi immagino chi mordi te si sammada chi mega da si morri potevo pensare sa Sardegna?
0: Sa Sardegna? Certo
1: pensavo su di Aici e da riba da San Migo che esti su questo riporta su messaggio e dunque torra da questa cosa di Nanna dopo che i se morrendi piga a me brusa presto e su contrario che io subio
0: con Costantino Longo
1: piga a me brusa presto e dunque c'è questo sacrificio puro.
0: Su sacrificio possa amare in questo caso possa terra,
1: possa terra,
0: possa patria. Potevo suonare in questo caso poi tassa Sardegna via da commento a via da nazione. Poi su pensando su una nazione esti sa terra natia onde se nasce e pensando su intenditi questo sentito de appartenenza de si batti de sa terra e questa
1: sa terra dei sbabbus e di saiaio
0: certo questo si narra patria
1: mancai moi patria
0: no certo
1: tutto patria famiglia e tutto canto
0: no sto raso mancai settimologia adesso vedo patria che è meglio su a me mi piace sicuramente imparare su vedo nazione posso chi tocca da
1: su popolo
0: sta terra un di biveuso ormai sta nazione sta Sardegna
1: sì sì
0: e insano Che puro questo fueddo è stimperato meda de altre gente puro, de politico su chi teneoso, invece se denna è stato un'altra nazione. Cavarri di questi bruso. Poi ta nazione in un sentito che non è sì propriamente scetti politico, ma te di altre sfumature.
1: Nareoso che c'è sti uva che c'è tutte xeno, non aro, fobia, ma xeno individuazioni de su chi non è nazione, chi non fa parte del suo popolo nostro.
0: Esatto.
1: Arregodauso, poi non hai capito, se sono una cosa sa politica, sa, che sempre si taglia proprio su bottino dell'Italia, sa Sardegna vuole, ma prude manco, esti una nazione, nareus, una terra, che è gente che viene da ogni razza e luogo. Sa genetica proprio su DNA, poi ci casa che hanno fatto in questo anno, c'è sti gente da ogni luogo. Non è che se fonti a parlare di romano, è nati di romano, non è che ci viene tacciati i etrusco o atruso. Ma che in Sardegna è pro nazioni chi bolle su gastia e gusto, ma in nazioni si funti l'acchanasa e l'acchanasa a noso. Non ci vuole lui a me non pragiti.
0: No, manco a me.
1: Poi sprazzina su mondo in noso
0: esatto.
1: E invece chi si è sottotto noso, si concotrauso, ma che era necessario fare alcuna cosa in pari.
0: E apposti si c'è sti finza se questo altro vuoi questi alterizzazione, questi othering.
1: Senta che bello come ti donare in inglese, mi do dare zanai.
0: Othering. De Satru, no? Che non è sti di una studiosa indiana che si serve da Gayatri Spivak, da imparare questa, da coniare questa questo termine, è sempre a birri satro commenti su chi vota da Sanneggi, su menti su chi strombulla da dotto, chi attropella da dotto, insomma, satro commenti pericolo, satro commenti a rischio, insomma, depeso scabulli di questa cosa. De satru, de noso contro esatru, e questo è sempre nareoso motivo de violenza, motivo de abuso, motivo de.
1: Ma cascetti verbali, ma che non si
0: verbali, certo, però chiaramente è sempre questo motivo de differenza, e chiaramente si botta da assistesiai. De Satru hanno da riconoscere per uso commenti che vesti un'altra persona, un altro popolo, ma sempre come un melazzo, pensando su differenti, de noso in tutto, finza senza cosa pro bellas.
1: E moi da profitauso e toro grazie a Miriam.
0: Grazie a Filippo e a tutti.
1: Poi ragionavo a chi c'è a pizzos de medas cosas, bovauso in arto, grazie a questa poesia. E bioso tanti combinavo scrittori in ostoso, partendo di questa poesia.
2: Subiso de Zara. A Sara da Bragiante sbisoso. E poi, non è che una cosa di ecci sia una cosa speciale, a tutto su Bragiante sbisoso bello, su si fantaseli hai, fai ti bivi cosa sa bella, sa chi abortasa, in sa vita non accontessinti. Però, po Zara, sbisoso vianta una genia de liberazioni, poi ta issa in sa vita, non è che tenia da soddisfazioni in meta. Sara via da una femmina de una quarantina de annusu. Non fia da brusu giovana, ma ancora non via ni manco beccia. E, a nessa beridade, non fia da bellice da meda. Issa via l'angia, però non fia da come ti si narra in sammelu su forma fisica. Difatti, si musculus non fia da bellusu in tusciausu, ma unu vagu sbuidusu e parianta a simprusu busciucasa prenasa de arrescotto. I spillus in conca portanto un bello colore grogu, però vianta ecci grussus che non fate anta pettonai. In isogusu portata isolerasa, con il lentisi aici grussasa che si millanta bruso un fondo de bottiglia de ignusa, però a su manco fianta mannasa e coperrianta spigasa, chi portata gira giro de su nasu e non fianta pitticasa deliziosasa, ma mannasa e largasa. Poro con is dentisi vi astetti a mala sortata. Cusso su da basciu, già vianta da rettusu, ma cusso su da pizzusu. Oia, mamma mia, variata che si dianta tirausu in bocca e che avessinti a parrausu di aici, come ti ci vianta a ribausu. Dunque, sa, se su comprendiusu, sarà non via da una di questa persona sa, che si può intinnare che avunti de bella presenza. Però, a su manco posso traballu chi va da issa, sa bellezza non serbiata. Issa, difatti, si via un'archivista, Una de gustas a persona sa chi maneggianta librus, documentus e paperis antigus. Po fare un esempio, donia borta che arribata un documento antico, issa depiata a compilare un file in su computer a un di doccata iscritti tutte le informazioni si connotas a pizzo su de questo documento. Sa datazioni, sul logo onde vi astetto agattau, chi ne dia da scritto e tutto canto. Sufficio de Zara, fia da Savini de una passadora, onde sa facianta tutto sui apposentus desimpiegausu des archivio de Stato de Casteddu. Zara, donia borta che depiata a vendigai, o torre a logai in s'archivio uno de gusto su documentus, depiata passai ananti de tutto sui apposentus des ufficio. E cussu non fia da un grande pregeri poissa. N'augusto, poi da essa, non da pragia da si fai biri dei satrusu. Non si intendia da bene con sei, non si intendia da cosa dei castiai, né possa misura sua, né po' gusta dei sbistiri si chi portata. Sarà, si immaginata che non vianta bello su meta, sa poi ta scioperata sa bistimenta scetti po' su prezzo basso, oppure si tenia da un colorica da bragiata, ma non tenia da amica sa cata consillanta quando si tu andata a provare in bottegas. E porta sa meta sa puro si tu su comparata in linea. Assumanco a ici si tu su potia da provare a sola, in domo, e se non da sacappianta ci poteva tornare dotto. Ma su motivo principale, poeta essa non da bragia da passare in anti des ufficio su, fia canoboliata e si bia de Luca Murgia, un collega che non fia da un archivista come da essa, ma de pia da scetti passai con un carruccio a portai e tornai in s'archivio i documento su e altri su paperi si caserbianta is archivista sa povai su traballo in soru. E mo però, c'è cosa che non torna da. Se c'è uno può vigetto il documento senza archivio, poi ti sarà racciata dai se tu camminando in sapassadora onde non voglia da andare e poi ti tenia da pregungia? Non desi ancora comprendio? Sara, fiata innamorata di Luca, ci da su fatta d'una, da cosa compreccata. E poi, chi desi comprendio posa tru su puro, podeo su nai che sa vita non via da spassiosa po' Sara. Donia di, si ci dà da prena de pensamento su, di moria, sa duda, sa pregungia, sa complesso su. Però, sia mengiano si indiscirata trista, a su notti si andata a si croccare pregiata che una vasca, poi a su notti potia da sonnai, da punau, a Sara da pragenti bisusu. In bisusu, issa potia dessi tutto su chi non fiata in sa vita. A bortasa si sonnata bella, a bortasa avviata abili, a bortasa cussa chi chistionata sa gente e agguantata sa attenzione di un pubblico con simpatia e galania. Calincuna a borta, isbisusu chi fatia da fianta di avventura puro. Una volta si via da zonnare ad essere una specie di Indiana Jones, un cappello e zirogna, secondo i smatas ad essa giungla a corpus de cafuna. Ah, una volta via da una pilota di un'astronaute carrico, volendo in su spazio e andendo da un pianeta a Saturno, portando cose papai a gente in loco su onde ci via da sa guerra. Guerra sa spaziali, sì, però, A trabortasa, e custo tu de pesunai a voce un pago bascia, fatia da biso su prosu, come dannai, romantico su. Aio, me si comprendio. Donino da noso su adivato, su manco una borta in sa vita, ma sicuramente deve lo su un bisu erotico. E saresti una persona come te esatrasa, hai saburo, da bracidi, asi gozai, spregeresi de sagarri. Lastima che in sa vita non desti succedi un bortas a medas, e ai ci possa ricordare tasi provata, tepi da vettai che da contesti in su sonno. E in questo suo sonno su eroticus, satro protagonista des acrobazias ha fatto vatu scesi chiniesti? Luca Murgia. Ecco, questa è Sara, moi da conoscesi come ti da conosciu Deo. Una femmina mala sortata, compruso di spregeresi chi pregiusu, e una passione in sa vita, bisai. Ma voi ta si se ho vuoi denti de essa? Poi ta paga a pago, tutto il pensamento su chi questa femmina si porta da vatu donne a di, si funta montonausu. Sempre de brusu, sempre brusu grais e a Savini sa tristura porta da su stress e su stress chi non usciesi e sti cosa col notta po non si vai a ricordare sbisusu. E sa cosa bella de sonnai, non esti scetti in su momento quando se si bisendi e stasi tu a ricordare quando se si scitu puro. E Sara non sa ricordata brusu nuda e senza sbisusu cosa sua in sa vita da parranta scetti pensamento se bregungia e ai ci non fa diada. Sara gli ha pregontato al serborista che ci via da cantare domo sua e gli studia da consigliare a sa valeriana. Signora, sa valeriana giuda da a pagie sul sistema nervoso, a bascia da sa volotto e s'ansia, grazie a sa azioni asselianti. E sti consigliata puro, poi problema sa de su sonno, poi ta bascia da su tempo su chi serbidi, poi singi drummiri e migliora da sa calidadi de su vasio. Pariada, cusso chi da serbiada, e dieta comporare in pilluletasa, può da pigare facili e facili. Noisi euroso e 50 centesimos. Non fiat ni manco troppo cara. Fiat adorrata domo, iata genau, ia pigau sa valeriana e sincifiata drummia con sa gatto sua, geggia, croccata in mezzo ai spessi. A su mengiano, Sara, sindivia da scidata. Bisusu. Nudda de nudda, ni manco s'ombra de uno a ricordo. E a sicchio a pigare sa valeriana po' una gita, ma noi attenti o ni manco uno bisu, manco uno bisisce du pitichedu pitichedu. No, a ici non si poteva andare avanti. Sara ia decidio de andai anche sa dottoressa sua, sa dottora Paulisi, po' da contai e ta dotu da via da succedendi. Sa dottora non denia da dudasa. Sara, sa melatonina est un ormone naturale che produce il suo giorbedu nostro, aumenta e migliora la qualità del suo sonno billa, e uno dei effetti su collaterali si chi porta da esti che aumenta il sbisusu. Ma vu stetti esti su chi serbiti? Sara ia decidio de provai questa cosa puro. Fiat andata in sapotecaria e ia comporau su bottolo de melatonina, 6 euros e 40 sesi. Non va con brusucarice da dessa valeriana, però possa saluti uno non anda a castiai e su dinai. Fiat adorrata domo, ia genau, ia picau sa melatonina e sincifiata drummia con geggia sempre croccata in mese spessi. A su mengiano si indiviata scidata, ma de bisusu non si indiviata ricordata manco uno. Come ti possa valeriana, ia sicchio da pigare una gita, ma i sbisusu non bolianta arribai, e Sara, sempre bruso stracca e nervosa, non ti podia da bruso. Proprio quando Sara non scidia bruso e t'avvai, t'affia bene anconca, te precontai a una degusta sa chi pote sonnai via da una specie de medico de su passau, sa brucia de sa bida. Da naranta, zia Leni Piseddu, e fia da una degusta sa chi tramandata e sa fattuggio su dessa tradizione, sa mecina de sogu, sbrebusu, sa qua medalla, pontine calincunu. E in sa cucina cosa sua, zia Leni i annau a Sara. Erva de sbisusu. Erva de sbisusu, i ad arrepitiu Sara. O calea zaccatechichi, i annau melusu zia Leni, po si fai bidi studiata. Ma esti cosa sarda? Gli ha pregontato Sara. Ma ita est un'erva messicana, non esti cosa de noi, gli ha nau Aleni. E fustetti come ti da conoscidi? Fi addomandendi Sara. Apo circa in internet, ma esti casi come ti so beccia non ci imperai sa tecnologia. Sara si riaccitia poi tardi a pensau, ma sa brucia e assichiu. Casti a Sara, quest'erva esti potente in meda, dona attenzione a indipicai pagu. Da te pisi picati tipo di sana, e stima ricosa che veleno, e potete sì ti pichi di addolore stocumo. Però, si bolisi sonnai, custo esti sul remedio dei picai, sin di bolisi, di tengo uno scanto de vola sa siccadasa. Sara, si via da narada che si ha fatto 30, potia fai 31 pure, e intanto si via comporta da questa erva dei sbisusu. Ehi, t'arrabio. 45 euros. Anca da pichi di sa giustizia, zia Leni, fatta brucia del suo oppulo. Però, deso già now, posa saluti, non si depi di castiglia su portafoglio. Fia tornata domo, ia genau, ia pigau sa galea zaccate chicchiricchio con su chiesti e sinciviata a dormire a torra, sempre con ceggia, sempre croccata in mezzo ai spesi. Sara, sincrasi, sindiviata scidata, con sa conca lebia. Noi assonnau ni manco gusta borta, però a su manco si intendiata proprio bene. Fia andata in su bagno, così fa sa doccia. Si fia castiata su sprigo. E poi una porta si fia vista prusu bellice davuro. Sa facci fia da prusa seliata, prusi sparta e prusu colorata. Accannonanta che su sonno fai bene. Teniti proprio ragioni. Si fia da bistia e di fia da bessia. E in sarruga oi da pari a davuro che sa gente fia da prusa modata. Un montone di gente del subiginau da via da saludendi. Potete essere voi da questa borta, differentemente da Satradisi, issa non fia da camminendi con sa faccia che stende a terra. Fia da ribada s'archivio e sa collega sua, Rita, ti annara. Sara, t'ha tu bene oi. Grazie, sa, di annara d'orra Sara. Sara via da spantata. Rita non ti ha da mai narara brusu de uno ciao e de mala maniera puro. In sa passadora Sara, o una borta, noi a camminava conca incruada. E passendi avanti del sufficio di Luca, issa di annau. Saluti Luca. Sara, gli abbiu Luca arzia i savaci spantau. Però non fia parlare, intendi sa risposta. Poi, abbastata di aici. Ia traballau a pizzos de un montone de documentos de sa costruzione de sa presoni de bonu cammino in castello fatta in su 1885. E ia acabau giusto, nantisi de sa cabo de sa di de traballo. Ia capiau su Valdoni e di alla son sa mesa pronto po dove vinigai a Luca. Fia passata nanti de sa posentu de issu e di annau. Luca, po pregeri, potisi pigai sa documentazione che appu la son sa mesa po da torra in s'archivio? Luca si via da spantau d'orra. Certo, Sara, tu fazzo lui così. E issa, pregiata in pace con su mondo, si ne via d'andata. Fia d'orra da domo, e alligerau e limpiau sa domo, pustisi a cenau e si incivia da ghettata in su letto. E appiga osserva dei bisusu e si incivia da drumia d'orra con geggia, groccara, in mezzo ai spesi. A mengiano, Sara si ne via da scitata con sa conca grai e a dolore stogomo, de piantessi s'effetto su collaterali si de cusserva tadananta. Si via castiata a su sprigu, ma non si via da bia belligedda come ti sa dinantisi. Ma Sara non si bollia da perdi de coraggio, non bollia perdi dotto su chiara guadangiausa tra di, c'è tipo curpa di un dolore stogomo. Si via pettonata beni beni e via bessia circa indi dessi all'irga. Arriba da su traballo, ia tobiau a Rita e diata salutata con pregio. Saluti Rita. Rita diata castiata de dressu e diata risposta con uno saluti uno pago squattarao. Do, beda comprendi sa gente, si via pensata Zara. Entrata in sa passadora, si via da frimata ananti de senna de sufficio de Luca Murgia e diata nau. Saluti Luca, come t'andausu? Luca, spantau a buca aperta, diata risposta. Bene. E Sara, infine, si sindivia d'andata a sa scrivania. Si via sezia, pronta a cominciare sa di de traballo. Gli appicau su Valdoni che portata in sa mese e allì giù. Fai d'orgiu de sa prezzoni de bonu cammino. Luca si indite pidessi scarescio de dubinigari zerusu. Si via nara Sara e a cominciare a castiai e taci via da derchi vegus a di. O per rendi su programma in su computer, Sara si via da gattata ca... Non ci via nuda del registrau a pizzo su del su traballo che gli ha fatto sa dinantisi. No, Sara non ci poteva creare che con su computer si via da perdu dotto su traballo. Però, sicuramente issa via da previdenti e da salvavo puro in un altro disco de backup. E a controllare in gunisi puro. Ma nuda, commenti poteva adessi. E castiendi bene, non ci via da nuda, ni manco in sa agenda de notasa che si è imperata che andò traballata. A un disisignata data se altra cosa sa chi da serbienta possa archiviazioni. E s'affiata sicura di essere un nota, sa come ti fa diata a donne a borta. E insandosu, a revescia non va cucchettata a parisi, a passo sul mannusu, Sara fi entrata in s'aposento de Luca. Poi t'hanno si pigao su Valdoni de sa mesa mia riserusu, di annau Sara. Non scemo de du de pipigai, Sara, gli ha risposto Luca di Marosu. Ma ti dappu precontau riserusu, che non mi indive mandendi. Fia precisendi Sara. Sara risero su una masina nuda di anara Luca. Ma ti disesa ma chi endi? E annau Sara furriata pensando che su da via da picchendi in giro. Sara, annai sa verità di oia sti sa primo borta chi noso su se su vu e dendi. E annau Luca con sa voce tremmi. Sara, con i socus obertus e sa buca sparrancata, fia torrata goa in sa pusento su e gli asserra senna in spalla sa accorrendisi. Suo respiro si via da vendi sempre bruso all'estro e si intendia da svenni. Sara, ti intendi si bene? Gli ha pregontato Luca a dia de senna. Ehi, a tutto a posto! Gli annau Sara con i socus su casi pianta prenendi de lacrimas. Chi ti serve di calincuna cosa, annara middu? Gli annau Luca. Sara non gli ha da bruso risposto e Luca si via da torrare un sapusento cosa sua. Sara non ci dava diata, si ponne a traballare. Tanti via da avvollottata de gusta di. E si è diventata tornata domo, picchendisi un permesso. A sumerì e a cenao, si via picata torra con serva dei sbisusu e si via da dormia. Che ne sa ricordai chi già già via con issa in su letto o no? Sincrasi, Sara, si è diventata scidata con sa conca prosullevia. Si biri che sa megina con sa borta e ha funzionato senza effetto su collateralisi. Però, de bisusu, ancora non si è diventata ricordare a nemmanco uno. Fiat andata a traballai. E Rita Cussadì ti ha salutato a Mellusu. Diata precontata si voleva picare un caffè in parisi e si diata convita a puro. Ma sa venni Rita non fiacci male, quando vi ha picata bene. E passando avanti del saposento di Luca, si fianta salutausu e Luca ti ha fatto un risetto puro. Sara prescia tedda, arribare in saposento su e a bioca su Valdoni de Bonu Cammino non ci via prusu. Oh, si vidi che a Luca questa borta, sindi de piedessi a ricordao. Sagenda de notasa, fiado aperta, e in s'ultima pagina ci viada scritto

backup e inguni sicuro su file fiata torrao. No, non poti adessi. Ci fiata calincuna cosa che non torrata. Come tipo ti dessi che una cosa scritta a pinna una D, cesti, sincrasi, sparessiti e sincrasi appusi si torra a paressi. Sta scritta da pubbia, non mi da zeus o nada. Sara si fiata frimmata a pensai. Sonnada. Serva! Serva maladitta e ha fatto su traballo su! Issa fiata sonnendi! Ma fia sonnendi moi o ia sonnau sa tradì? Sa vita e sa realità di varianta confundias. Issa, da sa percepiata commenti che fai senti sa matessi cosa. Però, de una cosa fiata sicura. Una realità di a un di Luca da scria da un messaggio in sa agenda non podia da sicuramente esistere. Issa fiata sonnendi, ecco poita. Strafana dedda serva. E fiata potenti puro. E moi Sara fiata puro in comando de subiso. Sindi fiata arziata de sagadira e fiata andata anche Luca. Luca diata castiata e issa, senza nemmanco dunai nuda, iata serrao senna de saposento. Si vi accostata a somini e dia donau un basito a bucca. Luca, spantao, ma pregiao, diata basata torra e isdusu, commenti dusu vi ciocchedus a macchiausu, gli andavatu samori in gunisi. Sara si ne viata scitata. Si vi accastiata in giro. Fiata sola, Luca non ci viata. Scetti geggia viata ancora in drumiscata e spesi del suo letto. Ma gli ha fatto samori con Luca o no? Forse si duvia da sonnao. Eia. E a pago a pago, come ti ha cominciato a fare tutto, scosa sa del suo mangiano, così preparai. Si vi accattata sempre de brusu, de si essi sonnara tutto. Però, itta cosa bella! Fiastetti un bisu ai cibello, tanti che a Sara si viata precontata, se non poteva essere meglio su, a duvai di adero su. E arrivata su traballo, via passata cica e Luca in saposento su. Luca non ci viata. Ma forse si vi appiga una di de permesso. Arrivata in saposento su, Sara gli agatta una rosa in sa mesa, accantate su computer con una lettera. A intruso de sa lettera ci via scritto: Custa è tipo tui. E si ti girasa, ci appessi deo che ti porto su caffè. Sara si viata girata. E ad agattao Luca, strantaggio in senna, con dusu caffè in mano, pregiao. Sara, contenta, si viata accostata a Luca, e isu ti ha donata su caffè e appustisi un basito in bocca. Sara, ia da serrao isogo, supposi tu gozai bene bene. Ma insandosu, non si duvia da sonnata, a risero su isa, ia da deadero su fatto s'amore con Luca. Ma poi te chi non si è ricordata ad essi furiata domo? T'ha mancata una parte de sa din sa memoria. Oh, forse sì. Forse sì, moi puro via da sonnendi. Ma come ti poti adessi? I ta poteri in mano poti attenni che serva può dessi confondi e ci meda. A suo punto de non comprendi brusu che andò via da bisento o no. Sa faccia de Sara si fiata fatta brusu e scura. E Luca diata castiata a pensamentao. Sara, tutto bene? Diata Nara. Luca, esti succedendi di aderusu? Diata Nau Sara. Itta, gli ha risposto Luca. Luca, i tora esti? Gli ha pregontato issa. Luca gli ha risposto, però Sara non gli ha intenduto sa risposta. Issa gli ha ripetuto sa pregunta, ma sa con casua si fiata confondendi. Si fiata castiera sa mano, e dito su parianta de brusu de ginku, come ti che fai senti sfoccata sa. Sara? Sara? Sa voce di Luca vi ha da sempre brusu atteso. Sara si fiata scidata. S'apposento via de scuro e geggia non ci via dai ni spesi. Uno sono, una specie de bip, si chiata senza si frimmai. Sara si via posta sezza in su letto, si via cassiata a giro e a pago si via da cattata, che non fiata in domo sua. Sa luce via da intrende a pago de sa ventana, poi da su soli via da prescendi. E s'apposento pare ad agosto de un ospedale. Sibirica si viata intende a Malica andò viata con Luca. Ah no, cosu viata un ubisu. Ma e insando su, come ti viata arrivare in Gunisi? Cand'è chi si viata intende a Mali? Sara no, non si potiata ricordare. Ma no esti? Cadiata fatta Mali con serva. De sa primo borta che diata picara. Oia. Sara, cansata, si viata sterrinata in su letto. Non boliata brusu pensai. Non ci viata brusu comprendendo nuda e si viata drummiatorra.
quando si fa la citata,

0: Castiel di sa bòveda, Sara ia comprendio d'essi ancora in s'aposento de s'ospidali. Chi gusso via da non bisu, no bolia da cabai. O forse sì, che si via da scidà da due sbortas, insomma, te si logo, bolia nai che gusso via da sa realidadi. Sara, commenti d'intendisi. Gli anna una voce de omini. Sara ia da bascia i zogusu, e ia più Luca. Se ti accanta de isa, allunghiendi sa mano, può toccare sa sua. Sara dia da ritirata, sprammata. E Luca dia castiata a pensamentao. Il dusu si vien da castiaso con un tempo su indefinito e appustisi. Sara fia da scoppiata in dono pranto, manno e disperato. Finza saccando, non si fia da intendia sa mano de Luca gallenti e delicata in sa trempa. E moi non ti deppi si brusa pensamentai con nuda, e annao Luca. E a questa frase a Sara si fia da arrendia. In questo apposento de s'ospidali, bianco e netto, il dusu si vien da basau su torra. Bisu o no bisu. Sara, ia da decidio, desigosai dotto, is cosa sa bellasa, chi da bodianta succedi, mancai chi non vessinti beridorasa, mancai chi viada ancora drumia. Mancai chi candu, ia doperto is ocusu, non fiata rennescia brusu, a birinuda. Possa luci manna, che entrada de sa ventana.
1: Sei ascoltando Iscrittoso, su programma che dona da Boggi a sa poesia in lingua sarda.
2: Sa poesia de pintou sirigu comincia da contendi de un uomini che si indiscida da pustisi de un ubisu malumeda, tristu, che da rilassau atturdiu, commenta mamma lucau po su che abbiu dromendi. E no po spanto po bellesa, ca gusto ruru po di d'atturdi, ma po sazzicchidu. Iesti comincendi de gustu vedu sazzicchidu, su che di nascere de una cosa che si va da temmi, che bollo incarregare su contu de oi. Azzicchiru, sostantivo che ni bene di de azzicai, est un uvueddu che teni de un'origine pagu grada. In una parte de sa Sardegna, in su capo de susu, in logu de azzicchiru e azzicai si narra a suconu o a suconare. Questo d'uvueddu usatottu pare di che non du sappant originau su linguas a che antibitio in Sardegna dominaloris allenusu. E duncas esti probabili che vezzant a parte de gustus fueddusu che ancora varant de su valeo sardu, sa lingua che si gestionare in sisula primo che arribessint romanus, spagnolus o piemontesus, cum punna de conquiste fura. Prusu interessanti est a fungurai un uvago idus sinonimus che indintant a una zicchinum mannu, de gustus che indaverint su goru, e di benint unu de su cadelanu e sateru de su spagnolu, funti spramma o sprammu e assustu. Su primu, chi esti sa nominalizzazione de su verbo isprammai, d'arribala argumenta punnau de su cadelanu de su verbo espalmar, chi esti un'alterazione fonetica de spasmar, chi arribala ancora de su latino spasmus, e innai a incausai uno spasmo, uno gancuru, uno atteteramento de smusculus. E difattisi, quando si indisprammausu po' uagosa, i reazioni in nostrasa po' intessi po' subrusu duasa. Una esti da varrai cidrusu o sazzicchiru. Sa de duasa esti sa desincifui all'estru. E fui a si sprammidu o innai a fui in forma disordinata. Su verbo che ni deriva da spramminai o innai a spravagiai, spainai, spragili. Ma non scetti commento a druma de brevesi chi si spramminant in su monti de rintendint uno sparu. S'imprenda vinzasa in un sentido transitivo e sena chi doisa da zicchilu. Su messaio spramina da su semini in terra, su ippiu spramina dai giogusu in saposentu de groccai. Su dedus fueddusu, cussu rigumenti appunnaun di beni de su spagnolu, esti assustu, de su verbo assustrai. Di beni di derettu de su spagnolu susto e assustar, chi deninti su matessi sentilu de fueddusu sardusu. E custus unda ribanta de su latino suscitare, chi denia ad una bellezza de sentirusu. Pesai, arziai, scirai, abivai, insaulai, animai. In spagnolo, ma vinzas in portoghesu, destintrau in una forma popolare, chi esti gussa, chi poi est arribada su sardu, e in una forma culta, suscitar. Chi deni di su sentiru, dest italiano suscitare, e in Sardegna non è l'ompiu, né de sa penisula iberica, né de sa penisula italiana. Difattisi, potorrai cus'idea, teneus atru verbusu, chi tocca da duse sceverai con forma su contestu. Insullai, azzizzai, donai simpelli, da incausai, succai, bogai a pillu, e attus ancora. Su conto de oido alla cabai, torrendo a pigare un uvedo che apparemone a su rominzu. Quindi, tra su di avarai a babalu causu, cidrusu, a orusu, sprapedausu, bosazzicchilu, sa sprama, sa strusu, su spantumannu o sa meraviglia. Su vedo esti aturdiu, de su verbo aturdiri, quindi arriba da de su spagnolo aturdir. Sa cosa curiosa esti che questo verbo arriba da de su nomine de un ubilloni, su drudu, turdus in latino. Deu, depo nei saberidari, non conosco is abitudini, simbizu de gustu villoni. Ma si idea che viera un vago stontonao, depiaresi bastanti spainare in su passao, già che in due scanto linguasa, doia fueddu su pruso manco con gustu sentidu, derivausu de su drudu, su spagnolo atturdiru, su portoghesu attordoado, su francesu etordi, su gadelano attordit, su italiano stordito. Deu, spero de non sei stontonao troppo, e poi si saluru. A sette la volta.
1: Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. Imprentas 2025-2026. Legge regionale 22-2018. Articolo 22.
3: Questa è Unica Radio.
4: Tra poco, special podcast. Oh, oh yeah!

0: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
1: Hey, this is Allegra and my new track, He Ain't You, on your station.
2: Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Il GR Sanità dell'agenzia DIRE.
3: Sulle liste d'attesa abbiamo chiesto aiuto e collaborazione ai cittadini perché le mancate disdette di esami e visite impattano del 20% sul totale delle prescrizioni, un fenomeno che va combattuto e ridotto. Così il ministro della Salute Orazio Schillaci nel suo intervento in collegamento alla 33esima edizione della rassegna Salute Direzione Nord, la ricerca e la vera sostenibilità, a Milano, illustrando il decreto antiliste d'attesa. Sul tema delle lotte alla lista d'attesa, il ministro ha poi ricordato alcune azioni: razionalizzare i processi e capire ciò che manca, poi il CUP unico, richiamare le persone per evitare le disdette, come già sta accadendo in Regione Lombardia, e combattere l'inappropriatezza prescrittiva. Con 34.000 nuovi decessi all'anno, il carcinoma polmonare rappresenta la più frequente causa di morte oncologica in Italia. Negli ultimi anni però si sono registrati importanti progressi nella chirurgia e nelle terapie farmacologiche, che hanno permesso di aumentare significativamente le aspettative di sopravvivenza dei pazienti. Intanto Crea Sanità ha sviluppato, con il contributo di Roche Italia, un nuovo modello che offre una valutazione economica dello screening del cancro al polmone. Secondo tale modello, l'attuazione di un programma di screening nazionale nei pazienti ad alto rischio consentirebbe, grazie a una diagnosi tempestiva, un incremento della sopravvivenza dei pazienti screenati di 7,63 anni rispetto ai non screenati, a fronte di una riduzione dei costi sanitari pari a 2,3 miliardi di euro in un orizzonte temporale di 30 anni. La rimborsabilità della PrEP, profilassi pre-esposizione, decretata da AIFA nel 2023, ha rappresentato un passo in avanti importante nella prevenzione dell'HIV, ma nel nostro paese resta insufficiente. Oltre a nuove strategie di messa in atto, la comunità scientifica e la community dei pazienti nel frattempo auspicano soprattutto l'approvazione da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco della Long Acting PrEP, che permetterebbe una copertura preventiva nei confronti dell'HIV per 2 mesi. Sono i principali temi emersi dalla conferenza stampa dal titolo PrEP e innovazione, che si è tenuta nell'ambito della 16ª edizione di ICAR, che si è svolta la settimana scorsa a Roma presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Oggi le persone con HIV possono avere una qualità e un'aspettativa di vita impensabile fino a 30 anni fa, a patto però di seguire la terapia con costanza e regolarità, evitando che si sviluppino resistenze ai farmaci e che l'infezione progredisca. Per quanti devono assumere una terapia tutta la vita, l'aderenza può essere faticosa. Per questo motivo è importante discuterne con il proprio medico. Prende così il via aderenza terapeutica e resistenze sono al centro di HIV, parliamone ancora. La nuova iniziativa nell'ambito di HIV, ne parliamo, la campagna di sensibilizzazione lanciata lo scorso 23 novembre e promossa da Gilead Science, con il patrocinio di 16 associazioni di pazienti, la Società Italiana di Malattie Infettive Tropicali e ICAR. È una storia lunga 55 anni quella di AIL, l'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma. Oggi l'associazione conta 83 sezioni e 17.000 volontari, 146 progetti di ricerca scientifica, 5.186 viaggi solidali e 670 posti letto per 62.898 notti offerte nelle case alloggio AIL a 2.395 pazienti e caregiver. In Italia intanto sono circa 500.000 le persone che convivono con un tumore ematologico e sono 30.000 le nuove diagnosi. Oggi, grazie alla ricerca, i pazienti hanno maggiore probabilità di guarire o di convivere per anni con la malattia, mantenendo una buona qualità di vita. La settimana scorsa a Roma, in occasione della Giornata Nazionale per la lotta contro le leucemie, linfomi e mieloma, AIL ha organizzato una conferenza stampa proprio per condividere i progressi della ricerca ematologica, ribadendo ai pazienti e ai loro familiari di non essere soli. Si è chiuso a Bari MIX 2024, il congresso biennale ideato e organizzato dalla Mitral Academy, che riunisce i massimi esperti internazionali nel trattamento delle patologie cardiache valvolari, per condividere le più recenti innovazioni in merito alla diagnosi e al trattamento di questa patologia, che secondo i dati Istat interessa il 12,5% della popolazione over 65 e potrebbe raggiungere il 33% nel 2040 a causa dell'invecchiamento progressivo della popolazione. L'evento, aperto con i saluti anche del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha visto la partecipazione di oltre 450 cardiochirurghi, emodinamisti, cardiologi, interventisti, anestesisti e non solo, provenienti da tutto il mondo.

0: presentiamo La città che cambia. Unica Radio.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
3: Le nostre radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso il futuro. Così potrebbe parlare oggi la famiglia Aymerich, di origine catalana, giunta in Sardegna nel XIV secolo, stabilirono la loro residenza a Laconi, dove edificarono il castello Aymerich, oggi immerso nell'omonimo parco. Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi testimoniano la grandezza di questa famiglia, simbolo di un passato che continua a vivere nel presente.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Unica Radio. La tua carica quotidiana.
7: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio che ti traduce i brani più ascoltati di sempre. Questa canzone è del 67 ed è tratta dall'album I Never Loved the Way a Man I Love You. Ciò che vuoi, tesoro, io ce l'ho, è un po' di rispetto quando torni a casa. Ehi, solo un po' di rispetto, è solo un po' di rispetto quello che ti chiedo. Avete capito di che canzone si tratta? Lo scopriamo subito. Ecco a voi Respect di Aretha Franklin.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio. Unica Radio.
0: La radio universitaria di Cagliari.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: 1949, giurista di fama internazionale, fu autore del Sistema Universale dei Principi del Diritto Marittimo dell'Europa, opera che gettò le basi del moderno diritto marittimo. Collaborò con Napoleone alla stesura del Code de Commerce e fu presidente del Tribunale d'Appello di Genova. Muore nel 1827 a Cagliari, lasciando un'eredità giuridica che ancora oggi ispira il diritto internazionale.
1: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
2: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Raccontiamo.
5: La città che cambia. Unica Radio.
4: Raccontiamo. La città che cambia.

0: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio. Spostiamoci al presente. Era il 1977.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: Raccontiamo.
1: Mua.
3: La città.

0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.
1: Vengo dal mito del cazzo guardi, fra di chi si è fatto il mazzo tardi, di te San Pietro che ho chiuso i giochi, passo domani e gli do le chiavi, odio che chiedono solo auguri, sai per un disco quanto mi impegno, 24 ore le abbiamo tutti, solo che io le ho sfruttate meglio, vorrei soltanto rubarle il cuore, per farlo a pezzi sì quando voglio, non scrivo mai canzoni d'amore, scriverò solo canzoni d'odio, io vorrei solo fare rumore, qua danno i numeri, polinomio, ridere mentre sto mondo muore, dire buonanotte, sogno d'oro, sono una rissa nel fuori onda, guardo sta scena che moribonda, oggi non gioco nemmeno, era già troppo facile quando ero fuori forma. Qua fai del bene la gente dimentica, però se fai male si ricorda. Se non avessi svoltato trovavo il mio sesto senso, sì di colpa. Io sorrido a ste serpi, anche a te che mi elogi che dietro mi parli male. Ho capito l'andazzo ed ho iniziato a correre prima di camminare. Ti assicuro io sono lo stesso di quando non c'era champagne e caviale. Tu davvero pensavi bastasse una stella Michelin a levarmi la fame? Tutto torna ma non torna niente, penso sia solo uno stupido detto. Hai presente il 21 dicembre? Per me il mondo è finito da un pezzo. Se tu avessi davanti una chance, io ti direi di correre subito, che magari un domani si alzano tutti, come se fai gol nel recupero. Tu fai l'interessato, non sento nemmeno, frattanto so già che fai finta. Nelle tasche c'ho un arcobaleno ed addosso c'ho sempre qualcosa che è intinta. Oggi sanno chi sono per strada, dalla figa al balordo al madama. Ti ricordi com'è che iniziava? Sono Zala.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 17:02.
2: Hey, this is Dimitri Vegas, I like Mike, and you're listening to our new track Mexico. She stole my heart, Mexico. Oh, oh, oh, oh, oh. Together with Neo and Dana Paola on your favorite station.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
3: Non c'è corona che valga più della libertà di un popolo. Così potrebbe parlare oggi Benedetta di Cagliari, nata a Santa Igia nel 1194, figlia del giudice Guglielmo I Saluzio IV, fu la seconda donna in Sardegna a salire al trono per diritto ereditario, governando il giudicato di Cagliari per circa un decennio. Durante il suo regno affrontò pressioni da Pisa, alleanze complesse e 4 matrimoni politici, cercando sempre di difendere l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1233 a Massa, lasciando un esempio raro di sovranità femminile in un'epoca che la negava.
4: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
5: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
4: Il fenomeno della risonanza?
6: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
4: E la pressione?
7: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
4: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione, chiedete aiuto. Alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
8: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: La città che cambia. Unica Radio.
1: Le 17 e 33 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione e da Simone Parisi. Apriamo con gli esteri. La Germania rischia di essere trascinata in un conflitto violento con la Russia. A lanciare l'allarme è stato Martin Jäger, presidente del Servizio Federale di Intelligence, durante un'audizione pubblica della Commissione Parlamentare di Controllo del Bundestag. Ora in Italia, con la politica, il governo ha posto la fiducia in aula alla Camera sui primi tre articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Sono previste nuove richieste di fiducia prima del voto finale di giovedì, che avverrà a scrutinio segreto. Una scelta indegna per le opposizioni che esprimono il disagio più profondo. La cronaca, tragedia a Termoli, dove un uomo alla guida di un furgone, per cause ancora da chiarire, è finito in mare nella zona del porto. Per il conducente non c'è stato nulla da fare. Il suo corpo è stato recuperato intorno alle 15 dal nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco. Le scuse richieste nell'aula del Tribunale di Milano da Gianluca Soncin, imputato per aver ucciso l'ex fidanzata Pamela Genini, sono state respinte al mittente da una Smirnova, la mamma della giovane uccisa quasi un anno fa con 76 coltelli. Dopo aver troncato la relazione con il 52enne. Il tennis, a Tokyo, con il risultato di 6-4-6-2, uno straordinario Gilles Dečka ha posto fine al cammino di Valentin Vacherot al Japan Open ATP 500 in corso a Tokyo. In finale affronterà Carlos Alcaraz, detentore del titolo. A Pechino, in finale Djokovic, dopo la squalifica di Medvedev, affronta De Minaur. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Unica Radio.
3: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00-153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, il cielo si presenterà con una nuvolosità irregolare o molto nuvoloso, in particolare tra il nord-est e l'Emilia. Possibili isolate piogge e locali rovesci tra il basso Piemonte, la Liguria e la bassa pianura emiliana. Schiarite più ampie altrove. Le temperature massime subiranno un calo, assestandosi tra i 21 e i 25 gradi. Al centro, spiccata instabilità atmosferica, il cielo vedrà molte nubi alternate a brevi schiarite, con il rischio di piovaschi e temporali intermittenti. I fenomeni risulteranno più frequenti e localmente intensi su Toscana e Lazio, in progressiva estensione pomeridiana anche alle zone interne e adriatiche. Anche qui le temperature saranno in diminuzione, con massime comprese tra 21 e 25 gradi. Al sud e sulle isole la perturbazione colpirà inizialmente la Sardegna con rovesci temporali in movimento nel corso della giornata verso la Sicilia e la Campania. Temperature stabili o in lieve calo con picchi massimi tra 22 e 27 gradi.

0: al traffico.
1: Buon pomeriggio al compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico scorrevole sulle principali arterie stradali della regione, con lievi rallentamenti in corrispondenza dei cantieri di riammodernamento della sede stradale, siti sulla strada statale 131 Carlo Felice, sulla strada statale 131 diramazione centrale Nuorese, pertanto si raccomanda di prestare attenzione e moderare la velocità. Ricordiamo che durante la marcia è severamente vietato l'uso del telefono cellulare da guida, anche quando il veicolo è fermo al semaforo rosso. Per il momento a Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
4: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
3: Unica Radio, come sentirsi a casa.
4: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
5: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
6: unica,
7: come te.
8: Un'isola unita non è un sogno, ma una volontà da conquistare. Così potrebbe parlare oggi Barisone II di Arborea, nato oristano nei primi decenni del XII secolo. Giudice di Arborea, fu il primo sovrano sardo a essere proclamato re di Sardegna dall'imperatore Federico Barbarossa, nel tentativo di unificare i quattro giudicati sotto un'unica corona. Muore nel 1186 a Oristano, lasciando un'eredità di coraggio e visione politica che ancora oggi ispira chi sogna una Sardegna libera e sovrana.
9: Vado, che ho lezione di
10: Per me un ginseng.
11: Grazie.
9: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane?
12: 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: One, two, three, let's go!
14: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
15: Portala sempre con te. Unica Radio.

murmur.

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Le 18 e 3 minuti.
2: Il GR politico dell'agenzia DIR.
3: Il governo dichiara guerra al caporalato. Dopo la morte del bracciante indiano a Latina, i ministri del lavoro e dell'agricoltura, Marina Calderone e Francesco Lollobrigida, riuniscono il tavolo con le associazioni datoriali e sindacali del mondo agricolo. La morte di Satnam Singh è per Calderone un atto di barbarie messo in atto, aggiunge Lollobrigida, da mano criminale che richiede un'accelerazione del contrasto allo sfruttamento. I due ministri annunciano che tramite il decreto agricoltura già incardinato in Senato si potranno inserire misure sulla giusta retribuzione dei lavoratori. Per Coldiretti servono controlli rigorosi per tutelare i diritti e la salute dei lavoratori e le aziende agricole oneste. Il Parlamento non è nelle condizioni di approvare il MES. È tranchant il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla ratifica del meccanismo europeo di stabilità. A margine del Consiglio Ecofin, oggi a Lussemburgo, il titolare del Dicastero di via 20 settembre spiega che non ci sono molte speranze per l'ok da parte dell'Italia, almeno a breve. Sul lungo termine, aggiunge Giorgetti, dipende se cambia, se migliora, se muta natura. Introdurre il tema della ratifica del MES in questo momento mi sembra brava come buttare il sale sulla ferita, ha commentato Amaro. L'Ecofin ha discusso anche gli esiti del G7 che si è chiuso in Puglia sull'uso dei proventi degli asset russi congelati. Sono un centinaio le città dove domenica e lunedì si voteranno i ballottaggi per eleggere i sindaci. Il secondo turno riguarda esclusivamente i comuni con più di 15.000 abitanti in cui nessun candidato ha ottenuto più del 50% dei voti al primo turno. La partita tra centrodestra e centrosinistra si gioca soprattutto in 14 città medio-grandi. Si vota per il sindaco in 5 capoluoghi di regione: Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Campobasso. Il centrosinistra parte favorito nei ballottaggi di Firenze e Bari, dove al primo turno ha ottenuto maggiori consensi. Il centrodestra invece è in vantaggio a Potenza, Campobasso, Lecce, Caltanissetta e Vercelli. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è in visita al Centro Europeo per l'Osservazione della Terra. L'ESPRIN è gestito dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, con sede a Frascati. La ricerca, ha detto Mattarella, non ha confini né frontiere, è necessariamente comune ed è questo che consente benefici all'umanità. Lo spazio, ha aggiunto il Capo dello Stato, sia un luogo comune. Si tratta di un messaggio fondamentale per il futuro della Terra. Al termine della visita, l'attività del centro è stata presentata dal Direttore Generale dell'Agenzia Spaziale Europea, Joseph Aschbacher, dal Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, e dalla ricercatrice Francesca Elisa Leonelli.
4: Hey everyone, this is Noir from Noir & Hayes and you are listening to our brand new single Breathe.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Liccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive del nostro paese. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
4: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
5: Non tutto ciò che è invisibile è incredibile, e la fede trova prova nei segni che il cuore sa riconoscere. Francesco Bastelga, giurista e uomo di fede del Seicento, visse a Cagliari in un'epoca in cui la Chiesa rafforzava la sua influenza attraverso il culto delle reliquie. Quando furono rinvenuti i cosiddetti Cuerpos Santos, corpi martirizzati riconosciuti come santi, la sua firma, ancora conservata negli archivi, ufficializzò il ritrovamento conferendogli un carattere di autenticità. Muore nel 1613, lasciando il segno nei riti devozionali dell'isola.
6: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
7: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
8: Unica Radio, sei tu.
0: Dai voce alla tua musica.
9: Sono finito al momento, non studio, però spero di entrare all'università a settembre. E nulla, la mia canzone preferita di questo periodo è Jubilee Street di Nick Cave.
8: Uplay, la tua musica su Unica Radio.

0: Custa vaia è fatta con s'aggiudu de sa regione autonoma de Sardigna, imprentas 2025-2026, lei de sa regione 22 de su 2018.
1: È sta incominciata?
2: È sta incominciata?
3: Ah, depeso che sono in sardo?
1: Sì.
3: A me non mi piace che sono in sardo.
2: Ma
3: mi fai schifo che sono in sardo.
2: Mo è dovuto.
1: Fai questo sforzo.
2: Poi questo sforzo di fare questo dinaredo.
1: Ma va, ma non è questo.
3: No, certo, tengo depperos.
2: Depperos?
1: Sì.
2: Un zustaro o cusato?
3: Spacciatore, sì.
2: Ah, o con Savira adesso.
3: No, spacciatore.
1: Ma è una cosa di quando vi è stata cosa?
3: Ha cominciato con mamma. Andare in antes.
2: Ma riesci a depire con mamma tua o con mamma tua si drogammi, si impari?
3: È questo, questa seconda.
2: Ah, tipo Sid Vicious. Sid Vicious, vedi, hai su questo dei Sex Pistols, di dare cosa?
3: Ma comprendo, sa mettere di questo caso.
2: Sex Pistols, su gruppo così, così che niente. God Save the Queen, non ti dico tutta la cosa? Oh, lele, ma questo è ignorante, cioè, come basca, un tocca rapito.
1: Io sono fiera punk quando vi aggiovo.
2: Sì, no.
1: Su, via, traballando, cioè, non verrà a mente.
3: Sopra la punk.
2: A me mi pare, non sono sicuro, mi pare che sia
3: spantazzerriamo. Che dice che sopra la punk?
2: Uagrava.
3: Ah,
2: Uagrava.
3: A pezzo di una picciocchetta punk.
2: Esatto.
1: E adesso è bello una di a gattai questo che punti is in italiano gli sciogli lingua però in lingua sarda non so che ci devo
2: si trova da lingua ti vai si trova da lingua
3: non esce uno facile facile
1: dai
3: subara poni samigia samongia samongia poni samigia subara
2: è bella bella perché tu non sei lista lista però che ci vedi senna e bessi lo attro fuori
3: questa è saggi è questo è questo è sto ponendo in duda un ascanto dogmas del suo cristianesimo
2: certo
1: prosa all'estero ci davai se davai
3: supara monissa mi già sa mangia sa mangia monissa mi già supara tocca intenda a tua
1: supara monissa sì
2: san ninja e di crazy o sto in un ninja di crazy ascolta Deo non riuscio chi sei sicuro Deo a me mi pare che sa partizia può fare la trasmissione radio
3: ah
2: c'è depois una cosa però come ti si aspetta da?
3: Però a me anticipo non mi deve stare ribao
2: però a Deo e Lele io si preparo fin sulla sigletta
3: ah
2: lo si intendi?
3: A lui sa sigletta
2: ti ricordo come ti che fare? In tavera in do
1: sicuramente c'è Samuele De Sighi oi sarà Sighiri regia sounds
2: sound
1: effect.
2: Design
3: è stata una buffa di pure
1: una chitarra è stata una buffa buffa bella da sé
2: e a corro musa da una perché avevamo su forza tutto questo bello certo. Basca se sono musua e vai come ti ta in si minore este
4: no no
2: e t'accordo
4: è si bemolle
2: è uguale si bemolle si minore
1: Luca sa in cingiausu sa sigla de sa prima puntata de Radio Baracca.
5: Radio Baracca, Radio Baracca, Radio Baracca, Radio Baracca!
1: Elio, fai le percussioni, sì!
2: Ma no, ma lei cosa come ti spiego? C'è...
3: Non sa che...
2: Elio, tocca a tu, vai a presentare, vai a
1: presentare, vai!
3: Dunque, se sono noi, in un luogo che non si poteva sconfiare, poi ta il servizio zerchetto di tutto il mondo e un po' di bene a si interrompe poi ta di noi di questo microfono di essere calise sia cosa di importo ma di pericolo puro vostra geostazionarietà multilaterale
2: su di importo chi non si chi non sa che sta finanza che accusa è altro che servizio segreto
3: certo.
1: Barraccello su puro donai attenzione
3: certo. E poi ci fonti puro sguardi esagerati de sacrai che si fonti cercando il servizio su cerchetto su de sacrai non si poteva usare non di Zeus ma Zeus Deo mischino che Zeus è lo arte male c'è Lele Pittone c'è Renzo Cugis e Bruschettotto c'è Samuele De Sì senza Samuele De Sì teniamo Zagiu che stiamo andando non deve essere spruso di noi e dopo fare una trasmissione che si chiama Radio Baracca come intendi de sa sigla Tita Nita Nita Vueda da Radio Baracca e ti potete succedere una baracca e te sa baracca come te concetto metaforico e metafisico e metterà entro e metterà fuori este un luogo onde in sfesta si vendere sa birra
2: certo
3: può finanziare chi deppere arriba e vonai Red Canzian
2: ponai.
3: Poi magari Red Canzian vende o sbirra
2: certo.
3: E in sa baracca è una specie di topos antropologico poi tengono ci lompinti tutto scusso chi non ha andato a sa vesta può intendere Red Canzian
2: ma andata a voscetti può andare a sa baracca
3: può andare a sa baracca può grastulare può se bere
1: cioè questa è l'evoluzione in questa baracca
3: e dai
1: l'evoluzione di questa baracca e questa si buffara Ma poi non ha vinto se cosa ha preso Sfritz? Gin tonic.
2: Gin tonic. Birra che non è birra.
1: Birra che non è birra. Poi fai una.
3: Vosaltro sono difesi cocktails?
2: Cocktails. Accotti. Accotti.
3: Non devo fare no, cocktails.
2: Questo già è pronto. Questo è questa marca di Susanto. Questa marca. Già ah. Che è sta specie di. Che è uguale su bitter, però è pagato per lo spago scuriceddo. Per claro.
3: Però che volta c'è posto acqua.
2: Ah,
3: no, devo, grazie a Dio. No, devo usare iceberg Cesar. Se ho finendo in me. Sono proprio.
1: Che è questo che ti piace di Bruso?
2: Birra con gazzozza.
3: No, no.
1: Bricicchetta.
3: No, no, no. No, no, no, no. Non sei usato come ti ha bosato. Danno mezzo. Non tengo sangue naso che
2: arte male o lele arte male
1: la foglia che è mai startando
3: cosa senterna London Gin
1: London Gin falling down
3: Moscow Mule e tutte queste cose questa cosa delle biciclette de cosa te la sa posato se che sei sbidaio
1: scusa poco adesso moito e tamminaras
3: no stare bene
2: devo è mera che non dubbio
3: sammenta ci vuole
2: menta latte e menta.
1: Poi è cose signorinus. Su Mojito, su Moscow Mule, questa altra cosa, i negroni sbagliati.
2: Ma quando, quando
1: tu in un buffa, se ti puoi buffare, vince da 10, tutto un certo. Non ti fai nulla. Poi, no. Però, questa cosa, leggi che poi ti buffa, sa questa tassa di vino, appustisi certo. E ti frega.
3: No, no, non ti fai nulla, ti unfra su fegato.
2: Ti offra tutto questo cocktails, chi dente sa cappa, sa iotta, già questo nomine svagheddo altisonanti.
3: No, a me non mi piace. No, da se ho preso un mio.
2: Ma canto vorrei imbriaga su Piriccio. Si intende che è imbriaga di Bruso per su Piriccio.
3: Sì, però è a me sta. Dopo un commento. Canto canto puntata da Peos fai. Una ventena. Subito. Te ho preso un mio e a me tutto questo, quasi tutto questo che è sardo. Do schifo.
2: No,
3: mi dispiace. Deo se esterofilo.
1: Dunque sa chi di capita da. Dunque sa. Crauti con stinco de proceddu e brate malloreddu su tui di frusias a
3: no a po' un'auga case uno perché tu presumio no che so balosso cioè se Crauti tu stanno su borrecco teneva pazienza
2: Seus, però bessindindi di questa barracca. Dopo questa barracca, qua con barracca. Non
3: che si questiona di ogni cosa.
2: Certo.
3: E questa sta metafora che vemmo nella commenzo. E questo, questa barracca è un luogo. Si può questionare di qualsiasi cosa. Potremmo commenzare con cocktail o potremmo questionare ponai l'estetica del brocchetto.
2: Ci sono d'accordo, però, dato che sapremo puntare, di più presentare questo luogo chi è? Sti vizi sono uno stato. Poi la barracca, in su stato di barracca, tutto il lesi si furrianta. No e non torna a pari si dia un disegno sull'ompio
1: è poco questo che è il servizio secreto su
3: da sacrai
1: ecco si vunti cercando questa non so cercando da spaniai sta filosofia sta identità sta costituzione il leise su costumo de bivi de gusto istadu che noso in ogni luogo noi seuso e commenti chi andasa a poni mancigedas a certo. Sesteru e questa cosa non panda bene ma Renzo contano pago che li vunti i bidea
3: principio su giuridico scuro.
2: Narraso una cosa, d'ogni logo poridessi barracca certo. E barracca poridessi in d'ogni logo. Se una specie di consolao, se una specie di come te chiude questa cosa forse importante su consolao, cioè su consolao è
3: sambasciata.
2: No, su in su stato de barracca è uno stato che vorresti de 3, 4, 5 metri quadrati. Anzi, vorresti vince su tanti de scrappite se de chini do esti.
3: Ma poi ti lasci questa cosa. Sa la storia narada che su stato de barracca sa primo bidea Fiabegna, un giocatore de pallacanestro. Sarda, poi ci verrà la pallacanisteddo, poi sta Ducese su basket c'è una zona di rispetto, no? Che è questo metro quadro onde sei tu e sanna a un deseo deo sale da fazzo deo e dunque sa questa sapremo cincida che da poco questo non si scide manco di onde vestiti ma comincia con questa idea di questa baracca che a macchia di leopardo si diffonde in su mondo
1: tu pensa che Masanai, Inghilterra, Germania, Spagna, Portogallo pure, in su 500, in su 600, non arrenescente a colonizzare questo stato. Quitta,
3: non
1: fa iata.
2: Porta come si muoveri, si muoveri con i spesi.
1: È come il pompo che si muove da una parte
2: all'altra. Poi si ammagna, ogni volta che si è cattato, un baracca si è cattato, già questa baracca si è fatta su doppio. E poi è 3, 6, 4. Poi adesso, ecco quitta che i spotteri, questo su di Arezzo. Questo non si può intibire. Porta casi dimmi
3: porta sei esponente in duda sordi internazionale.
2: Ah, ci si vorace. A radio baracca in su stato libero de baracca.
3: Certo.
2: C'è venuto uno scanto cose che tocca lasciare. E fatto da se usa imparare.
3: Certo.
2: No su come ti senare Deus teneso sagatra sa zecca sa zecca teneoso.
3: Certo, certo. Zecca.
2: Come no, sa moneta.
3: Batteuso. Qua cominciao sorresta mia.
2: ma però non fammi non esta. Oh, ti danno sta famiglia con questo traballo.
3: Certo. Certo.
1: Luca sei nomenis de monetas due punti
2: su bicco
3: stresa reales
1: stresa realis
2: su me su bicco chi esti in areso sa maniera bonai quando esti pagua per spago potenno varra su un go farne tutto e su bicco stresa reales
1: e poi dove su sciarpino
2: su sciarpino in areso ma
3: andi tenni sciarpino
2: lele uno de chi vivi in baracca si sì. Vigara lo stipendiedo in areso che vorresti de un piegao canto è chi vigara su mezzo
3: in sciarpino
2: su canto vigara
1: castia adesso comente minimo 12 sciarpino.
2: Doci Sarpino su Tibor si permetti o appartamento in affitto
1: netto
3: una volta c'è questa cosa del suo lordo
1: sì
3: del suo lordo
1: poi tengo in due sti partita IVA chi però
3: chi sei sforfettario
1: certo poi se arrivai non devi chi andas a plus de 200 sciarpinus non sei più forfettario
3: a cavo non manno
1: bisi. Dunque tutto è bisurato a sciarpinus e poi a biccus
2: ecco moica Elio andava a cavo non manno
3: sì.
2: Voleo suonare già a chi ne sa scuta questa è a radio de servizio
1: ma te che olio a cavo
2: non manno e dopo preguntare tale cosa Lele non te si spoilerai tale cosa che dopo telefonare a Cuddu con questa con questa sede dopo telefonare a Cuddu zio questo tedesco.
1: Ma con questa cosa
2: non la sapete due cosa che io
3: siamo varrà su doppio servizio
2: del suo gabinetto
3: questa è una radio
2: de servizio volta che ha votato leo su cicai de scrucugliai questa lingua nostra e andavo su cicai su fuori su che si punti no Pedro su che si punti che davarrà su arrancona o su chi fa trovato una ma come te chi si nara ma questa andava sei nati insomma se osa ancora cicendo dei contai come te questo stato libero de baracca lele conta si can quattro cosa che
3: è democratico democratico, tirannico,
1: Castia deu,
3: presidenzialismo.
1: Dunque, se c'è stato un periodo de potevano nai radicali.
2: Radicali liberi,
3: ecco. Certo.
1: Poi due stati un periodo in cui si vunti un pago ispirausu a cussa sa che vianta i bideas de Goria. Ti te ricordo su ministro chi del tesoro chi
2: deve essere Goria su gigante questo di Savrone.
1: No, su chi, no, qui ti spiego.
2: No, Amedeo Goria, gusto chi gusto cosa sul, gusto chi so su aperto sa tutto.
3: Amedeo di Naranta.
2: Questo che vi sposo con Maria Teresa Zarrutta.
1: No, giornalista. No, dunque Zagoria aveva un ministro.
3: Era un bell'omini, mi da ricordo, era bell'omini.
1: Fia bell'omini.
2: Pare a stumbio a macchina, varia de facce, come ti vedi.
3: No, questo fia bello. Precia da me oro.
1: E dunque c'è stato un bello periodo a pizzo de questa bidea de seguire un vago su dritto de sa politica economica italiana de 74. Poi a un certo punto sta cosa vago cambiata e si punti furriauso a seguire sa bidea de sa politica de un stato africano che dinanta
3: in Burkina Faso.
1: Bravo, Burkina bravo. Faso. Su Burkina Faso
2: no, no, no, no, io si chi scende su in Burkina, no Burkina, fonte accante va.
3: Fonte di suo stato su. In uno sarruidi esti in Burkina Faso. In Zatro, fonte per capardere sei in Burkina Faso. Ma scomprendo.
1: Ma poi te sei sarriendi, che tutto questione di cose importanti.
2: Luis, in Burkina Faso, tutti bene. Ascolta, fammi sentire, però mo' mi pare che sia un savasi in barrata che dà
1: sì,
2: molti in regalità.
1: Dunque, a mo' c'è un urrei?
2: No, non è rei.
1: No, c'è un urrei. Chi?
3: No, c'è già il conflitto. Non mi ricordo che conflittualità.
2: Non mi ricordi.
1: C'è un urrei. Chi dinanta?
3: Pisci. Pisci un rei.
1: Dinanta. Rei. Sciarpino de 4.
2: Ah, de 4.
3: È bello nomine.
1: Qui ta de Samonetta, pica da su nomini de su Sangunau de Isirreis.
2: Ah, poi comprendo. Come ti capita in certo luogo, che ha fatto su un pruso ricco di suo stato davanti presidenti. Ma non lo sciughi, non è mai capitato,
3: certo. No, cioè, sa sposa mia de Sangunau si zerri a Culeddo. E dunque sa che ti deve ti pagare, ti deve ti pagare in Culeddo.
2: Doci Culeddo su. A saccabbo
1: è una cosa. Dammi un culeddo.
2: Tanto mi costa un culeddo. Insomma, Radio Barracca, fatto io andare a scrucculare tutte le cose che si vogliono servire un po' a migliorare. Radio Barracca è esatto su stato su chi punti a salaccana di noi tutti.
1: E a ricordare che non c'è sta bisogno del documento su.
3: No.
1: Dunque, se no, se bella bello, se so contare, è adesso poi chi. Ognuno di altri ha desiderato di fare parte di questo Stato.
3: Certo, no, a nostra verità, se iscrizione all'anagrafe si va a casa, poi si deve mantenere l'ufficio e deve portare un casigiolo.
1: Devo andare, poi, grazie a sa competenza di Samuele, di attaccare con. Assumiamo, sapremo cosa che vi ho ascoltato in questa prima puntata del Radio Baracca, voi ascoltare Orisi, è Sinno.
2: Sì,
1: de Radio Baracca. Sì, moi su maestro di cassa chitarra, si sì, du canto.
2: Ecco, sinno una nausea pochino ascoltando desideri, sinno non è sempre su proprio, d'ogni notte differente.
3: Come te Radio Baracca?
2: Come te Radio Baracca? E moi sinno chi esti cantendi le pittoni moi, esti inventendo lui moi, perché è giusto che sinno sia di su momento che uno di su istanti che uno esti cantendi. Certo.
3: Il che non che carpe diem.
2: Cosa,
3: è sardo.
2: No, non riuscivo. De vicino. Come te chiamo?

0: Si sta duchi di bari da pragidi.
1: Bello,
2: mi pare era proprio una spezza de Gregorio Primo Manera.
0: Sì, puoi tai su disigiare in questo periodo a essi varti da Radio Baracca, però a un certo
2: poi
0: punto
2: poi fatto un rimmer.
0: Poi certo,
1: deve
0: poi
1: essere questa porcheria, certo. Ma sannaia, oh, ci sono buoni tipo a fare su cantautorio certo, rimmer. E qualcosa rimane, ita ita lo scopre di nulla.
2: Avarrà un nulla.
0: Ma secondo altro su questa cosa che moi ci dovrei pensare di questo mangiano. Che prima de Gregori, Guccini, De André, uno pago ti canta ah mamma, troppo lungo su sfuento su descanzoni. Invece sa moi a Sibio commenti se tu ma secondo Satruso esti guitta prima sta gente via da Bruce intelligente a rinnescire a ciappai con più tranquillità di tutto questo questo sciacco mano da vuello su chi imparanta guitta che Satruso vi casa la canzone di questo grande artista sa. Oh
1: c'ho un vocabolario
2: guitta Guccini
0: può du sigiri può du comprendi può du tu pensa a un karaoke di Guccini
1: non fa cioè,
0: e invece sa moi di buoni tanti show di buoni a cantare questo tu che cantanta cuoricini
1: certo.
0: Ma
2: a
0: secondo
2: me piace De Bruso,
0: ma secondo è tu sciu che ti piace De Bruso, ma
2: cioè,
0: sa pregunta
2: Luigi Tenco cioè non ci vai a nulla
1: no è una cosa che a me te conca dai,
2: secondo me non sei morto sei morto de noia proprio
1: Danzi
2: sei suicidato de noia
1: di arezzo.
0: Ma secondo altro ma le canzoni si vianta per un longa se vuoi sta gente fino ad un periodo politico bruso importante sta gente viene bruso a culturare
2: fia longa sa gente vuoi tanto dubbio de sbeccio quando ti devi contare una cosa ti devi contare che non c'è proslato in domo e commenza a risero su me vemo pensando che è ma bolle proprio una bella tassa e funti longo sono tirata non c'è latte
1: ma no se io sto vivendo il suo tempo del suo fast food com'è?
2: Bravo
1: su fast food le prace a gusta mi da sommentare ci là su fast food
2: ma tu sei di ahi
1: no ma tu dici parro scimpru
2: no
1: ma quarru
2: no mi sei sempre parto intelligente
0: che poi tenesi
1: a suffrago
0: poi tu tenisi questa cosa dell'Accademia dei Subordini.
1: Dell'Accademia dei Subordini.
0: Dai, è stata a caso.
1: Fatto Zeus, ma che tu prima di questo fatto che ha insato, che ancunotta imperato, certo fuori italianismi, questo italianismo sannoso, non si orace di essere italianismo, sennò
0: Deo Castia, moi feso una cosa, feso galà in questa baracca, istendaggius color porpora
2: Narbedda, colore narbedda.
0: Sì, di galanta, veu buone ghirlande, poneus a Renzo una mantellina e un barrucchino de gusto su. Cambia donne boggi, andò su con un arpeggio su de gusto su. Poi taseu pronto su abintrai in moi, nelle sale de s'Accademia de Subordini.
1: Bene catarsa e bene catauso a s'Accademia dei Subordini. Nos useus una lingua nuova, una lingua che sia moderna, che castirà su benitori, ma su chi stetti buru. Nos useus borda rinnovare questa lingua, imparendo fueddusu a mestirindidusu a pari.
2: Come intinanta es italiano su tradizione e innovazione, comunione e liberazione.
1: Oh, perfetto di aici. Ci monti fueddusu, chi non anti mai denti. Sa dignità di giusessi stetti su contao su un satro poi ta volta gusto usato si danti serrao danti deus accorrao cuau
2: tu dao
1: ma ci mi piace dico pai e non se io si può donare vita a fuedu nos
0: feus un esempio
1: oh. Uno chi dai risogu su chi di andan ta commenti si aspetta da non te la bisogno di nulla
2: no.
1: Tu fatto però te non sa bisogno dei sulleras olieras come ti da sazzire fuste i copati
2: olieras che di una fastidio
1: no mi da mia si la olieras ma botte che fatto furreo su me ma ci funti un'altra maniera pure brum moderna chi funti le lenti a contatto
0: certo,
1: no
0: certo. E cosa uno anda l'anante su sprigo da una orta ci ha provato mi sono proprio freddo. Difatti se non da spongo per uso il lentis a contatto
1: e non si vuole intendi il lentis a contatto e non so se lo svuoto a rai a forre questo vedo no pigauso in isolieras
2: sì
1: e isogusu
2: sì
1: e si furrani
2: sì
1: Olieras. Come te che vera, ma non mi ricordo, mi so fui. No. Ci da vengo,
0: E te se visi, te si crea in tu, la tagliamo, non la tagliamo.
1: No, gusta
0: da scisi.
2: Che te pensi se sai cosa, sai che di caso.
1: Isogusu.

0: entrare con un accordo di serratura.
1: Easy, appena intendi, s'Accademia dei Subordini.
2: Beh, detto scesi, ti faccio mo, è bello. Mi piace, mo sentirò tanto pesare tutto,
1: sì.
2: Colore de frore de narbedda. E Deo, siccome ti mi piace, non è fastidio. Mo mi indipeso, bando, mi pico una caramella e mi da succio in sintesi di questione. E ci fai sono.
0: Andava,
2: Sì, beh, dopo l'hai sposato,
1: Si può una bella caramella.
2: Poi tu, Samuele, dopo l'hai una caramella.
3: E certo che dopo devo
2: pure. Certo, certo.
0: Ascolta, Lele, un'altra rubrichetta che hai fatto con la rubrichetta, un arranconi, l'angolo della biologia, l'angolo della natura. Poi, te volta che Lele, Lucieusu, fatto, noi scetti, studiavo un sacco di mani cantanti, ma è fissa uno esperto di tutto questi subitrurammini, sì. Che si gira la fatto, che ha cattato su tutte le spese.
2: Casta, Lele, è già in meta che non nasce breve.
1: Si devo dire torrai a essi creatura de su mondo più de vita mi ad appari a essi un schirritu.
0: Su schirritu.
1: Sì, chiesti
2: un schirru etichetto.
1: No, è un incrocio tra su spirritu e su schirru. Sì, uno pago spirritu e uno pago schirru.
0: Che bifide a me. E chiesti na resu sapremo forma de cioè quando i species ne vuti bisso de sacco, così era por essere uno schirritu, lei.
1: E custo caro mio, isso da comprendio. Poi ta isso uscite che Deus è un amantioso. De tutto cosa chiesti se evoluzione darwiniana. Deo,
2: ma non sei creazionista, mi dispiace.
1: No, Deo,
2: Deo penso che ha fatto tutto Gesù Cristo. No, Deus, proprio Gesù Cristo.
0: Proprio isso.
2: In 7 dizi in Augusto.
1: Tu sei pruso de cussallaccana.
0: Aspetta, vago, ma manca una cosa però. È 2027 anni fa, Rita, ci vuoi?
1: No,
0: 2027 per 33.
1: Depisi droci setti.
0: Molta setti. 33.
1: Quindi ci ha posto setti disa fai su mondo e noi a go isso de sanno zero e bintrau.
0: Vabbè, ta vago.
1: E bintrau in scena.
3: Sanno zero isso è nascio.
0: A poco comprendi, ma ti ha fatto come sa di che è nascio. Doppio adesso sono
1: cominciato. Ci ha posto setti disa a Dubai. A go de su zero ad incominciare.
0: A poco comprendi, ma ti ha fatto decato di nazzero. Vedi
2: come te sta teologia.
0: Vabbè, ta vago.
2: Con la certezza gente.
3: Certo, ma non farò ancora nascio.
0: Cantano tenere che andare cominciava a fare questo straballo su Gesù Cristo.
2: Isso, questo primo sette disi, non si contanta. Poi se via faenda solo isso. Gesù Cristo si fa ecco.
0: Questo io comprendo. Su chi è lunare, tu sei una rendica, tutto su chi te ne su. L'ha fatto Gesù Cristo.
2: Sì.
0: Oh, eccola qua. Cantano teniera. Manca avessi traballo minorile. Cantano teniera che andare a cominciare. 12, 13, 14 anni su.
2: Zero.
0: Ah, de zero.
2: Si è fatto imparare sul mondo. E forse se tu sfrasti in mente vuoi me calare in di gutta. Comunque, andiamo innanzi. Ha fatto tutto isso.
0: Ha fatto tutto isso. Questo mi ha mancato.
2: Secondo me,
0: E Lele, tu sei invece di scuola darwiniana.
1: Deo parto con su Beagle. Non è che è un Ugani, non è un Ugani,
2: No.
1: Fia da questa nave che Darwin ha picato.
2: Sarà Beagle di adesso?
1: Sì, sì. Punti partiuso. A fare... Popolo c'è questione di wow
2: no no mai commenti cacano c'è sta scienza povera leggeri a barra sono perché mi sono sciacquato Vince se su zucco devo intendere questa cosa
1: Charles
0: Darwin
1: è partito con questo Beagle e poi vai questa ricerca poi vedi si ibidesa che su teniata fianta berasa. Dunque, se andavo a fare questo viaggio lungo, in noi isso agora.
2: Ma questo delle Galapagos?
1: Ecco, in cui voglio arrivare. Ho fatto questo viaggio lungo, adesso
0: arrivavo
1: in Galapagos. E proprio in Galapagos, Aris Crovetto, studiante di Spillonisi, ci viene in questo arcipelago.
2: Treni Spillonisi.
1: Sa proprio a razza. Però
0: si intende di sacare a meglio quando si accende di vero.
2: Beh, questo non è fastidio.
0: che scronci, ammazia.
1: A un certo punto, che succede? Che isso ha di comprendio se evoluzioni dei animali, sì? Con gustus cadrillinus.
3: Cadrillinus.
0: Catranera, sa cardanera.
1: Cardanella,
0: come ti do
1: zio? Oh, cardanella.
3: Capiai scrappite.
0: No, scontronera.
1: Cago.

0: Scusa, ah, scusa. E allora, tu sei su di Nico, andà me. Chi devi ti stromba? Cosa ti scodro nero?
1: Vosotros sono tu sconoscesi musicista, sapete gente di Aecce.
0: Cioè, tutti vicchietti. So. Però, per, mi schiacciavarrò mai le
2: muove. No, adesso aspettando.
1: Ma sei gettino.
2: A un certo punto, io a comprendio che se evoluzioni de tutto su chi due de neus, ma vizza partendo da noso, esti uno sviluppo lineare de tutto i spezia che ci punti sul mondo, chi partiri podeonai de una prima forma de vita e a bella bellu custasa con immutamento su de su DNA. Con questo che si proprio sappariccio di questo smutamento, però in mille e mille e mille anni, su anti permetti a una spezia di esisti, è cussa che si poteva da riprodursi e poteva da essi adattata a questo ambiente, poteva andare a innantisi. Ischi non ci dà via questa selezione naturale, si attaccanta. No, su se. Se sa il risultato di questo che esti se evoluzione, tu dica su neandertaliano.
1: Ma aspetta, tra poco prima, a innantisi di tutto vemmo scardanera se no.
2: No, a innantisi di tutto su no su vesti San Martini in casa.
1: Ah, dunque se non fermo su so.
2: Tu pensa che moi, proprio questa è una cosa che mi fa piacere a secondare, guita, mi piace di mera.
1: No, a me sa no, scienza.
0: Poi che andai a contare di Aici, vai pregeri.
2: Tu pensa che ci viera questo specie Martin Incon in mano, che di Naranta pro consul, che è proprio una razza de Martin Incon manna, che vivia da 25 milioni di anni fa, in su miocene, che è un'era geologica.
1: Mamma mia.
2: Questa specie di Martin Incon, il mutamento tenia da chi? Agora, sesta quanta o vinza sa annoso. Cusso chiesti su disegno di Rio Pitticino. E osatro su.
1: Ah, è messo per tenere però.
2: Aspetta, tenia su disegno di Rio Pitticino. Tenia la sua propria corona de denti, de su, de scascialisi. Tenia su un noso puro. E spaleontologo, anti comprendo che questo Martininca sta apparecciato con noso, quita questa caratteristica.
1: Senta, sono proprio dentista.
2: Se sta con pangiara, a bella bello, poi in tutto sforma sa de vita che antiporta a vinza all'Homo sapiens sapiens.
1: Che sei un noso.
2: Che sei un noso.
0: Deve vuota no,
1: ma dai, ti posso una cosa. Si può ti tenere un applauso? No, no, no, no, può piacere.
0: Non mi pare, Riccardo.
1: No, ma a me mi ha fatto piacere.
0: No, mi ha fatto piacere a me.
1: Come ti sei un disegno?
2: Drio Pitticino.
1: Drio Pitticino.
2: Pitticino.
1: Pitticino.
2: Pitecus.
1: Ah, Pitecus.
0: Ah, questo di Astrolo Pitecus.
2: Bra, e beh, ancora ci besinti.
0: Tappo spoiler.
2: Ci besinti questo. Ma devo andare che puntata, che puntata, pusti puntata, potevo fare vincere ogni volta un episodio differenti di questo che punti gli ominini.
1: Ma che si punti
0: so, ominini o ominidi?
2: Moi si narra ominini.
1: Ominini?
0: No, ma questa cosa,
1: ma poi, per rispetto,
3: ma moi cando
2: è cambiare cioè sta nomenclatura.
0: Ma di Arezzo
2: ominini,
0: ma se si brullendo se si di Arezzo
2: picciocco su circa due online se si noi moi a scommessa bosta mi si ascolterò risando castia moi si poniri vinza se a suo computer Samuele scrisi ominini a sapere in America c'è scritto ominini e ti punti in Wikipedia
1: che punti grogos o punti ominions a poscipio
2: moi bessiri castiai. Ad ogni maniera, devi andare a puntare, a puttisi puntare, di andare a contare questa chiesta, se evoluzioni, chi si ha portato poi a noi. Però adesso sono ancora curioso, de comprendi, commenti questa storia, Elio, de creazionismo, lamarchiano, evoluzionismo darwiniano.
1: Con me vunti tutto cosa, saganti posto. Questo su questa scienza poi di bogare questo rispetto che deve a Gesù Cristo. A Gesù Cristo, come te lo snau, in 7 giorni ha fatto tutto. Ma innanzi se non ci viene nuda, pensai.
2: Ma fiera commenti tantissimi un molino beccio.
1: No, ci viene uno capannone di zirone ottica, scetti.
0: Scetti?
1: Scetti questo.
0: Ma sbuino?
1: Sbuino.
0: Non ci viene nuda.
1: Ci viene questa cosa, può donare sita.
0: In principio C'era il capannone.
1: C'era Girone Ottica.
0: Girone Ottica.
1: E poi un po' segna libro, no? Poi assomma con la gatta in tutto questo. È Ominini, c'è scritto.
0: Ominini, no, no, no, no, no. Ominini, con sacca, Ominini.
1: Tocca da te, non
3: due cose da diversa, San. Noi c'ha ci pitinare, raga, punti due cose da diversa.
0: Ah, depisci che Samuele non fai nulla che se chi stai con chat GPT,
1: Vero,
3: no. E tana, raga, chat GPT, raga, è una cosa diversa. Ominini. Essere umani come ti si narra?
1: Tanti scende.
3: Lui è Ligidu, lui, Lele.
2: No, non no, te lo dobbiamo. Ligidu,
0: gli fermo buona Ligidu, no.
3: È il loro antenato.
2: E di questo via che stiamo avendo, c'è evoluzione dei antenati, i ominini.
3: E poi c'è ominini di Vuru, però.
2: Chi vunti?
3: Che è sa famiglia più ampia che comprenderi.
0: Ma che comprende, potete anche scomprendere.
3: In Mantinicca, il gorilla, sa che è.
2: Ma di fatti, se tu canto, i sannau, astrolopitecci, appunto, e cosa fai? Se evoluzione degli
1: uomini. Pitecci, si narra.
0: Questo è furrenzi, su chi scemo se non c'è più nulla.
1: Dovrebbe essere dei nomi in piccolo.
2: Australopitecchi, no, no, pitecchi.
1: Pitecchi.
2: Poi osa chiestione, Vinza Zasiboleisi, de gusto chiesti l'uomo di Mauer. Poi c'è cos'altro, uno dei schimi bracenti di Bruso in assoluto che mi infoga. Sì, esti che è sempre poter una in meta da importo, chiesto un vago esti uno che si è morto da pago, però l'uomo di Similaun.
0: Ma come si è morto da pago?
2: Si è morto 5.000 anni fa.
1: Ah, non è che ci fonte in bida, ci fonte in manifesto.
2: No.
3: Il necrologo.
2: Ma ogni maniera mi piace.
1: Ti tengo una pregunta.
2: Sì, vai.
1: Ma posato su chi sei suonatore, se musicista, sa. C'è ma questo jazzista che ha fatto Pithecanthropus Erectus.
2: So chi stiamo andando da.
1: No, che ne via da. Sono il Rollins, no, che ne
2: no,
1: via. No, questo. Che sono a subascio, forse. No.
2: No,
1: sassofonista.
2: Pithecanthropus Monk, però puoi adesso Monk, ma non esistisce.
1: Tu accappia sto
0: tutto.
1: Tu sei una rete neurale.
0: Una piccica piccica sei.
2: Castiai devo du circo, sicuramente noi teneo su. Vesu sfida tra Giappitti i tag di Nanta Jazz
1: Pithecanthropus Erectus.
2: Pithecanthropus.
1: A dopo le moschere poi ta da posto questo
2: Charles Mingus.
3: Dubis.
0: Tutto vedo sado però, è Mingus e Mon, certo, tutto vedo su.
2: Ma a proposito de Varas.
0: De Varas. Ah, c'è sto cosa. E questa trasmissione
2: no. Sì, questione di Vince Samoy tra religione, scienza. Monks, scienza. Bintrausu certo. Moi in
1: direttore vuol te scommenzavo questione di costituzioni.
2: Sì.
1: Questo
2: sì,
1: tocca da tunai.
0: E io decido, fatto a Radio Baracca, e io attendo che anche un ospite, che era bene a Zagatta, e poi può andare per a fondo, o poi ci cai questa questione,
1: deve andare
0: a fungare, poi lo su, scida, brinta e mescosa.
2: Mi permetti, sì. Le questioni esistenziali.
0: Vai, ci si prende. E io su decido.
1: Una punta saschina come
0: e io decido, fatto e io attendo un ospite, in ordine, teneo su un in questa specie di apposentetto, che teneo su un apposentetto, Samuele da rincontrare con Satizio. Caso
2: si pita dei pesicidi che tutti gli ospiti si chinosa con Leo in questo studio non si usa a corrausa in sa baracca però agora tu esti una sala delle feste
1: una lounge
2: sì una lounge con piscina jacuzzi
0: esti su salone di spredis di accanto sagrese ma cagando tu c'è su spettacolo sempre gui
1: cagando mi piace l'esempio
0: cagando ti piace
1: cagando uno d'unara
0: e cagando uno con sei cagando questi bestia pericoloso
2: è vero
0: Nareosu e tenere su un ospite chi fatto andare sono andato a Luzzerria e posizionai una specie di consiglio di commenti narioso. Si vuole imparare certo fuori
2: che si interessa che andano in Dubicai e Luzzerio domando a Samuele ma commenti ma poeta ma commenti devo se fosse possibile una canzone da Grecia o tu vai intendi in gusto che stessi ambiente cosa su
1: poi ti sei oblata
2: aspettava qua con Bando andi Dubicai
0: ma devo tu posizionai chi niesti come se sannai teneus ospiti io devo tenni altra spuntare pure
1: sempre
0: teneus Teosa Don't Worry in direttura de Padova esti lompendi e lompendi A beh, tao pagò.
1: Oh, Gesù Cristo, mio, so basca che c'è sto.
0: Oh, saluti, don't worry, don't worry.
1: Saluti, come... e non si preoccupes di nulla, no.
0: Ah, come ti, come ti stai? E come ti è sta basca a spatti di Vustei a Padova, come ti è?
1: Basca, legge, che frasti mauso.
0: Oh, ecco. Però... Sei un subartendi di gusto.
1: Ma tu succede, un brusso caramella.
0: Certo, certo, quando mai.
1: Mi brasi di me da succiai a me,
0: no,
1: sa
0: no, no, no, no, fai bene, fai bene. No, su fatto fatto, se su, ci vunti parici di scuola, se andare su due a grande su scuola, se non in salto. Ischi frastimanta, ischi no frastimanta, frastimai, esti a cicai, cicai contu su, a nareusu, a tutta sa sacra famiglia.
1: Funte due famiglie, ma su babbo spirituale mio, sì, sì. Che disegnerà Don Chuck, mi narrata sempre in medio stat virtus. In medio stat virtus.
0: No, su.
1: E dunque c'è una via de mezzo.
0: Ecco, non se su lo fiu questione con fuste che este un omini de Gresia, può comprendi commenti este questa questione, poi taga c'è sti gente chi greiri e chi pratica la religione, ma fatto ci da ghettara. Non se lo usciri de un omini de Gresia, de gusta spatti de su Veneto che ha fatto cancuna ci da scuri.
2: Feus un esempio. Teneus un messaio chi in mese dreulas in suo campo.
1: Sto scriendo un attimo.
2: Mese dreulas. Campo. Ma non se sono che dai questa vinna.
1: È fatta con sa gamba di Nugavoni. Una patofana.
0: No, è sti una vinna e cocca. Oh, no, più no, gambe
1: Gavoni. Gamba di Gavoni, ma.
0: Gambe Gavoni.
2: Se usu mese dreulas in un campo de siciliano, tu è scarrafioso. Campo de Giglianu, due deneusu 42 gradus, e customini, e traballendi a sutte sul sole. E toppiti partiti.
1: Toppiti con canto pirsi scritti.
2: Una. Con d'uno vrastimmo. E noi, itta in itta momentu zeusu.
1: Dunque, dipende di voi del suo vrastimmo. A chi ne circa da Deusa, sa Madonna, un santo. Ma che ne circa da?
2: Isso?
1: Che ne circa da? Io ho una sagazistica precisa, nunca. Non è nessuno mica fai nulla, no?
2: C'è causa parte in manna.
0: Deus proprio. Deus. Su di tolari, su principali.
2: Su meri. Appariciao con...
1: Deus intendendo tutto con su triangolo, un conca.
0: Con su proprio, non è su numero uno, non è su capitano.
1: Su capitano.
0: Su capitano.
1: E te di nara da Deus? Potevo su questionare Deus assolvo a Savini.
0: No, no, mi sa preferri chi non danai in nosu su frastimo.
2: No, non si intende. No.
0: Non vorrei un'aise su bestemmi.
1: Ma non ti bestimmi, Deus è buono. Deus è buono.
0: Ma seditori vi spago bonus, inquietara. Seditori su chi paga, su chi si non. No, chi fa frastimo su si.
1: Ma Deus è noi, è gratis, di un casamento da futo.
0: Ma nosu no, però. Fuste dei picope. Un uomini di Grecia, fuste.
1: Tenis famiglia, posato.
0: Certo, di una famiglia.
2: Non si poteva su compromesso.
0: Comprometti, no? Su frastimo, non vorrei fare a comprendi, a chi ne so ci chendi.
1: Bonai, se ho schistionendi di Deus.
0: Sì, sì.
1: E ne può causa pelo una bestia?
0: Ecco, bonai, una bestia.
1: Una bestia di questa che piace da Fiorucci?
0: Bonai, ecco, questa.
2: Ma Fiorucci su stilista?
1: No, Fiorucci satro.
0: Cusso su Carnazzeri, non è su chi traballa su.
1: Cusso sali.
2: Mamma mia, quanto è buono un arroco
0: de questa bestia, no?
2: No?
1: Deus è buono tutto.
2: Beh, questo è vero.
1: E in ogni luogo. E quando papà fa una cosa, si spappende a Deus. Del resto. E tu si narra quando fai questa comunione.
0: Il suo corpo di Cristo. Certo.
1: Ti si spappende a Cristo.
0: Certo.
1: No, e poi gusto che questa religione è appiccicata bene. Andi scannibali, se quando vuoi andare su, missionari su. Andi in auto. E se va appende a Deus. E dite fatto, fia fatto de mezza. Dona,
0: certo. Don Warren, su chi è lo sucinoso? Lo sucino, che li esti su limito, che li esti salacane intra una bestia a un di esti frastimmu o un altro animale o bestia o su ghiole o su o serpiu, chi non
2: cioè,
0: è frastimmu?
2: Cioè, noi è che uno...
0: Che li esti discriminazioni?
1: E meglio su sempre a di donare una bestia mammifera.
0: Mammifera?
1: Mammifera. Dunque, se questo chi è pensato posato su, non è frastimmu.
0: Ah no, sì, no.
1: Noi, te pistenni sa regioni, questo messaggio tenia da sa regioni. Non tu puoi snaggiare i come ti veni da conca senza nessuna ragione. Ma che tu hai detto ragione? No, a dopo ti snaggia. Dopo ti snaggia bene pure qua. E poi si dice che hai su figlio tutta la famiglia.
3: Uh-huh. E noesti, e questo non è una mancanza di rispetto o questa religione tutto. No.
1: Fustei che, come ti snaggia questa bestia che è sta entro di sgruttas? Questa che c'è sti deposato su un sardinia puro?
2: Ziringoni?
1: No, questa spezia, questa spezia.
2: Sarata pignata.
1: Posso questionare? O te povresti mai?
2: Dunque, questo se... moriresti in un momento. Ecco,
1: sì, dopo pensata, ma c'è cioè, editori non si può di mai. Dunque, se,
3: si narra editore.
1: Ecco, chi narra, sa, Dio, Geo Tritone, non dopo di snai. Poi te ha sangue di frido.
3: Ah, ecco, questioni di sangue. Insomma, certo. Mammiferu e a sangue gallenti.
2: Però che sì. Non subito caso su Speleomantes Genei, che poi esti proprio Speleomantes certo. Imperialis, proprio su nomi in latino, che sicuramente fu stei.
1: Beh, sì.
2: E si uno invece sa du nomina da in latino.
1: Du potenti fai scelti scardinalis.
2: Ah?
3: Attento a delega, dopo sì. Ti vai tipo più a licenza poetica, ne dei su. A licenza.
1: C'è stata una bulluca papale. Una bolluca papale che di naranta in ic frastimans veritas est.
3: Questo i duvolin ti vai?
1: Sì, signor. Cardinali,
3: ma duvolin ti vai o duvainti? Questa è la cosa.
1: Cani con una borta tu depinti vai.
3: Ah, tu depinti vai.
1: Beh, sora...
2: Non su, è su, come te ne incominciavo a comprendi questa filosofia teoretica.
1: Certo.
2: No eretica, giusto?
1: Se vuoi una cosa, in sardo, vosotros tenete una cosa, è una lingua che devono conoscere su sardo come ti si intende, e tenete una cosa, non resi frastimmo, sia può frastimmai sa santità, certo. Sia può augurai mali a calincuno.
3: Certo.
1: Fonte tua cosa sa differenti.
3: Certo.
1: Augurai mali si voti sempre.
2: Manus a canciò fa scrafingia facci.
1: Certo. Questa cosa. E Deo si voglio salutare di Aici, ma in sa vita campese.
3: Oh, grazie. Noso è un musa domandare un bello zaccamano, un bello voti della regia, poi ta casi servi su pubblico a Don Worry.
1: Grazie.
3: Saluti, Don Worry. Si io sto intendo Cina Chieri, facili che sto intendo.
1: Hai cito torresa domo.
3: Ah, grazie. Dove vai, Lele? Se tu.
2: Beh, potevo un nai.
3: Ma Elio, andiamo.
2: Elio si è spostato.
1: No, vota Deo non. Zeo di un'altra religione.
3: Tu detta sesi.
1: E Deo sei il gusto di Gesù Cristo che si è fatta solo, di Zirone Ottica. No, tutta questa cosa è stata una cosa.
2: Ma questa cosa mi piace.
3: Per un nomini questa religione o è stato proprio tutto.
1: Religione.
3: Ah, razza religione.
1: Per me c'è scelti questa religione. Sa
3: religioni di Zironi.
2: Deo sa poi, secondo me, Deo sa approfondire in spuntata sa chianta venne. Questa cosa che Elio, insomma, non uscia a questa abilità di questa spiritualità di chi teni da intro a pezzo poi di una creatività di.
1: Grazie,
2: in porto umano, ma noi prima avessi chiestionendo un pago de scienza. Grazie, de scienza. Noi si avvolli introduci una. Sicuramente, Zeus un zona de esatto, Zeus un zona de badenti, ferula comunis.
3: Ah. E te, di bigra Icis, ferula comunis.
2: Ferula comunis.
3: Ah, Icis di bigra.
2: Ferula comunis o in italiano finocchione.
1: Certo.
3: Quello là, ecco.
1: Dubbisi commentessi italiano, commenta una lingua, a sbortasa.
2: O finocchiaccio.
1: Puro.
3: Puro.
1: Puro, è una cosa, sosardo e proso gentile.
2: Vero. Che feurra.
1: A Saveurra.
2: A Saveurra, in italiano finocchiaccio.
1: E legge tu... con accento particolare, tipo toscano. Finocchiaccio!
2: Ecco.
1: Una cosa.
2: Saveurra, pomedasa, è connotta come una matta ferenosa. Una matta che è meglio se non toccai animali si bestia si distesi andando da binti, ma potevo nai che questa matta adi donau a papai meda gente in poporezza.
1: Certo.
2: E come te che si pappa da Saveurra? Saveurra si pappa da quando esti jevi.
3: Yeah.
1: Non è uno stile musicale, no? Se jive.
3: Ti piace su
1: jevi.
2: Su jevi.
3: E poi ti piace una canzone
1: jevi. Mi dava jevi.
3: Fai jevi.
2: Jevi. Ah. Salve Ram, canta Jevi Jevi, da depis a regoli. Agora depis ponna zutta sa braja, zutta sugini giù, da depis i galentai. Agora rida boris papai, gense di mo.

0: Serrano. Ah,
1: meglio di
2: è de paesi scili ca in Arabia da zerrianta fasù cussa chi scallada è de paesi scili
0: fasù vuole una cosa che scallada
1: dove si fa su
2: è praticamente scallata cussu su chi viante isfrastimusu isfemmina saponianta custa pasta fatta con cussu che sti sa simpasto de sa veurra in scrappittas.
0: Bello comodo.
2: Poi si proteggi e questo su chi fianti sfrastimusu. Chi anta?
0: Ma questo in Africa. Ma da questo razzista asciu che in Africa bottino su non dire niente.
1: No, no, si narra questa cosa.
2: No, tu mai. No, no, ma razzista
0: o no, no, razzista? Razzista.
2: Sì?
0: Sì, sì, sì.
1: Proprio, ma proprio se nasci o se si difende.
0: Dunque, se in questa trasmissione che sei tutto bravo, ci vuole uno che faccia la sua parte.
1: Tenne sa ragione, questo pure vedo. Serbi, riservi tu.
0: Serbi tutto.
1: Cioè, tu narza, tu ci affungasa, posa a mellorare a noso.
0: Bravo, bravo, che se si gioca.
1: Tu fai il suo servizio, una reo su. Se chi vorresti, poi si fai più bello noso, ti fai legge lui.
0: Certo. Quanto come ti va di Samata, lei rendi sciri de Brantasa, quando proprio è morente, Deus, beccio, tengo già un penso fosso.
1: E mo non esagerevo.
0: E ti va di Samata, fai il suvrore su semine, ci do scavolare, proprio quando si accatta che è morente. E Deus 10 sei un po' satro su.
2: Ma poi sta cosa incredibile che mi vi sta venendo in noi in macchina, fia raga. Plus che andando proprio a questionare questa questione di sapere Elio, mi sa ascoltare sicuramente anche pensavo africano, su cinese, su asiatico, su no, tu invece tenisi questo razzismo a pizzo de categoria proprio, cioè tu minara sta città tenisi
0: con questa lettera auto,
2: ecco, bissi, questa cosa, ma poi tu sei razzista. Poi se elettrauto su.
0: Non c'è sta ragione.
2: Poi elettrauto in sardo non si può innai.
0: No, come ti
1: vetturettrico. No, sono scritto mo in Accademia di Sagrusta che Accademia sa scuola dei subordini ha fatto sa riunione a mo
3: paga ora. È un
0: neurologista.
1: Da Bogao.
0: Non posso bere gusto su isodonto tecnico su. Tutto cosa sa che non fare a Dasnens sardo is ponai is ideologo so non posso bere questo so che vanti sacre
2: pranoterapeuta
1: agenti immobiliari
0: questo so che si fonte che si vestanta con sacrestomanzia
1: questo è proprio
0: questo
1: sacrestomanzia si crestanta
0: sì però con sammanzia
1: con sammanzia
0: est una ina
1: no se uso perdendo i siri in questa volta coio sapremo puntare a regola House, la radio barracca fatto besseoso de sandula besseoso de sabingia e sagattao su vetri su un suo patenti però doppio sa regolare no su non si su scarisce che in commesso di sapuntare non ha una cosa quando a un certo punto Elio andava a su vedo mo Elio se muove andava un gabinetto non c'è gusto di pretendere che ha un problema con sa crostata e io suggestionavo di isanavo a capo un manno no, su devo e tu lei, io decido che ha fatto io porre andare a ciccai, a telefonare con una specie di seduta spiritica a uno seniore. E io decido di rievocare a Leopold Wagner. Poi andai a Scida, si vai con te, cancuno vuedo che scius, imperaus, ma non scius de un indilompiri. Se ho pronto su lei, la ducicai.
2: Pigauso.
1: Sammi si c'è da trespace.
2: Naroso.
1: Poneo su a musichetta chi possa essi, eccolo là, l'ompia là.
2: Tende.
1: E sono.
2: Cosa da Vollino a tre paesi,
1: alfabeto.
2: Di causa una moneta de cinque francos e incominciavo.
1: Leopold Wagner, si intendi sì. Leopold Wagner, ci sei?
0: Zinza desi squadra e se vende su stregio.
1: Ah, maestro, no, Se si se permette, fai fare
2: di
1: cosa?
2: Non ti essere sabotaggio. De non de in noi sesti incarnao, incarnao.
0: De sa zacca dura de su muro.
1: De sa zacca dura de su muro,
0: fu stia. De ai ci se capillarmente in de besso de su muro. Come dice un mi di dedi.
1: Maestro Wagner, se su Deus strobara, fu stia fai fare di cosa, fera impegnao mo vera.
0: Femu venezo strejo.
1: Su strejo, su strejo.
0: Poi oi a via da Benio, figlio mio, e ha provato su tiramisù.
1: Su tiramisù.
0: E da poprino tutto sul logo.
2: Ma Wagner su compositori?
1: No, se sono cristiano, su grande.
0: Non andanti, eh?
2: No, ne po' di cosa sua, su grande compositori.
0: Tu pensi alla famiglia tua che devo penso alla famiglia mia. Chi? Poi ta chi deu dica sa famiglia tua, un burro a un didagato.
1: Leopold Wagner, se lo chiede su grande linguista, chi ha donato uno, chi ha fatto, chi ha scritto uno sciacco manno de cosa, è sul dizionario etimologico dessa lingua sarda.
2: Deu prima, deu mo approfitto, quando mai tu mai un fantasma che di, non è fantasma?
0: Deu è una duena.
1: Una duena. Una
2: pregunta, no. Poi te vedi una sardegna.
0: Itta sa stoccata bolese.
1: Oh, nosu, se si su permetto di da cicca, perché nosu traballa su imperauso, su sadro, poi du chistionai e fatto può fai vinza sa su chi. Cioè, ma poi radio, canzoni,
0: divulgazione.
1: Oh, ecco, e chi ni meglio su devo stei ha fatto.
2: Stiamo perdendo sa lingua.
1: Stiamo perdendo sa lingua.
2: Sa gente non du chistiona da bruso commenticando via vegno fustei.
0: Sì, ma non mi debbi spiegare il serio su.
1: Nosu voleo su
0: 250 anni su.
1: Deus giccare, botta che ha fatto noso in questo sadro, imperato certo fuori e io su scareccio da un in di lombi.
2: Sì, se
1: io
2: scareccio su sotto.
0: Ma sì, ma Deus è un noi, non mi puoi spiegare in serio su.
1: E no,
0: Deus mi sono fatto samplifone.
2: Sono emozionato.
1: È riuscito, te lo comprendo. Professore. Professori, no, se si permette, del nostro bairro, taga su collega nostro.
2: Il sardo, siamo... su fonti confondi, su.
0: Deu bigo e mindi ando, e mindi doca fai su streggio in sotto tomba.
1: Fuste che questo anno di con me, che questo è il beffiano di bigara tutta giochittiaia, eccetera. Su collega nostro, che è muovio, che ha dei problemi, che ha dei problemi, che ha dei problemi, che ha dei problemi, che ha dei problemi, che ha dei problemi,
0: che ha dei
1: problemi, mamma, ha dei problemi, che ha dei problemi, che ha dei problemi, che ha dei problemi, che ha dei. E a un certo punto, questo è andato a Cabonu Mannu.
0: Ah, bellissima espressione idiomatica! Bellissima espressione!
1: Ecco, no, su Oleus uscire, votaga Deu e Lele, che ad un peraoso fatto a Cabonu Mannu, no, scioso, de onde in di lombi.
2: Beh, a Cabonu è su Caboni.
1: Non è su Caboni, ma quando mi su cosa Caboni Mannu, no, Cabonu.
2: Allora è una cosa buona.
0: Chi tu gisi narrato, chi non tu gisi tu pati.
1: Oh, mo dovrei suonare dei su professori che si contara.
0: Pagina 253 del suo dizionario etimologico sardo di sua memoria.
1: A memoria. Maestro.
0: Dunque, esta è un'espressione ben auguranti.
1: Non è di buona, po' buona fortuna.
0: Buona fortuna, buona sorte. E di bene di De Cabutau, che in logudoreso è desse piccolo capo, come si narra in italiano.
1: Su capito, su piccolo capo.
0: Sì, e questa cosa. E poi c'è questo pure incapuzzare che olinai a unire due filo su de Zudda.
1: Ah, de Zudda, de
0: Zudda.
1: Su brocco, sta Zudda de Zudda.
0: E per questo, chi tu vuole comprendere, e tu vuole non tu comprendi se solo, se non si comprende sul dizionario etimologico sardo, che costa da 84 euro e sdiretto su bandata sa famiglia mia.
1: Andà bene. Se tu so cercava che non me lo so, se so, ne so strobao lele, forse sì, no, perché non è malagrazia di questa cattava.
2: Ascoltili, su una pregunta, ma se lo so salvai, no, su?
0: Tu no! Oh, mamma, non fra che è morto che c'è sti noi.
1: E famoso, ho fatto una seduta spiritica.
0: Ogni volta che fai questa cosa, che la seduta spiritica. C'è fraculeggio.
2: Ma quando no, io ho fatto un'invocazione, fai comprendere a chi si ascolta, che a Susardo non è perdio. Devo questa cosa.
1: Chi non è perdio, però è giri ottendi, non si gira andendi, vero? È fatto.
2: Vero, tacchi il pendidorra.
1: Tu come ti rabbisi, compare? Perdi o non perdi? Sagato.
0: Ma è Susardo. A me non mi importa nulla. Te non più solo che spaccio questa trasmissione, posso re a questione in castigliano.
1: E te ti importa tu?
0: Adesso di nai.
1: Ma non si tratta questa cosa.
2: E ti ne è una cosa.
0: No, tutto questo su che fanno i programmi Sanzardo, tutto fanno posso di nai. Poi se non casa, si dava tanto, ma si scraffe. E certo. Tu ti sta a preferire, moi. Adesso a Cabussendi a mare o fanno un programma Sanzardo.
1: Valla. A Cabussendi, chi sta facendo un programma in Sardo? Un programma in Sardo a Cabussendi in mare. Con tutto su solo.
0: L'ultima cosa che fai.
2: Una cosa che mi fa di proprio.
0: Pregere.
2: No, pregere, che tu prima da pensare in una maniera, ma poi.
0: Quando cominciamo a pagare?
2: Quando io stavo sul viaggio in Capo Verde.
0: Sì.
2: È cambiato tutto. E una volta mi ha stabilito, mi ha stanato un lele, ed io ho deciso di andare a bere in Capo Verde.
0: Sì. Poi ta.
2: Capo Verde, che poi esti. Accanto a del
0: Capo Boy, accanto a del Capo Boy,
1: su Forte Villa.
2: Contasi di questa esperienza, di questo viaggio. In lui è Capo Verde. Fai un vago di promozioni culturali.
0: Dunque, Pigasa, 631. Arribao, faccia sa cravasa. Gira sa ora in mare. Cacesti Costa Verde. Poi di circasa, calincuno che è capo di calincuna cosa, potrebbe essere capo ufficio, potrebbe essere capo dammi un capo di calincuna cosa.
1: Del gabinetto.
0: Capo del gabinetto. Capo del gabinetto. Cosso è Capo Verde. Cosa è Capo Verde? Commenti in radio baracca, sa proprio cosa? Capo Verde è a intro de nosuso. Impara radio baracca, è a borta sasi scorre ante de bare bare.
1: Cioè, nosu, purioso, devo vuoi essere Capo Verde?
0: Tu vuoi essere Capo Verde?
1: In su stato de baracca, in su stato libero de baracca.
0: Si vuole in questione diplomatica, sangone.
1: Certo. Si scioperai, o su uno stato, non casato.
0: Tu casa perciò, cosa mi pare che questa prima puntata fece una resumia, argomenti su che ho strattato voi, punti.
2: Dunque, se ho cominciato a questionare la scienza, e ho un po' stato, voi ascoltate oresi, questo che è su concetto di evoluzionismo, che poi è appariciato
1: certo.
2: Tra ominini e ominidi.
1: C'è, c'è noi nudo.
0: Poi ho questionato con Wagner.
1: Deus bogavo a pillo un'altra volta a questa accademia, questa crusca, Deus su questa scuola, adesso bordini, questa nostra.
0: Poi ho questionato De Frastimoso.
1: Le pittoni si accontavo, questo
0: sa porta benedora di bollo domandai
1: sa feurra feurra o feurra
2: feurra
1: feurra
0: di bollo preguntai a suo prete de sfrastimoso de indianos de America porta secondo me questo su due santi porta un oreso come ti si naffa la stimo un oreso
1: non riuscivo
0: il rocco e punti il rocchese
1: ma è un istrale è invece un'altra cosa
2: picciocco questa cosa da bieuso picciocco
0: sì da
2: si sa loro guarda poi pigai su pullman po' Torrai a Sartà in Sardegna.
1: Andiamo.
0: Ok. Oh, vecchio coso. Salutami, Spaisano.
2: Elio Artemal.
1: Lele Pittoni.
2: Renzo Cucci.
0: Samuele Dessì.
2: Radio Baracca.
1: Da cosa fai questa sigla? Tocca, vedi? Ti ricordi questa sigla?
2: Radio Baracca.
4: Pam. Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
5: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
4: Unica News, spazio all'informazione.
6: Un saluto da Unica Radio per l'informazione culturale locale, il servizio.
7: Il 10 e 11 ottobre Arzachena partecipa a Monumenti Aperti 2026. Per due giornate, il territorio gallurese apre le porte di importanti siti archeologici, culturali e naturali, con visite guidate curate da studenti e volontari locali. Un'occasione per conoscere e valorizzare il patrimonio storico e ambientale della comunità, attraverso il racconto diretto di chi vive e studia il territorio.
6: Continuiamo con gli approfondimenti culturali legati al nostro territorio. L'approfondimento.
8: Il 10 e 11 ottobre Chiaramonti partecipa alla 30ª edizione di Monumenti Aperti 2026. Per l'occasione, il borgo medievale dell'Anglona aprirà le porte dei suoi principali siti storici, archeologici e religiosi. I visitatori potranno scoprirne la storia attraverso visite guidate curate da studenti e volontari locali. Un fine settimana dedicato alla valorizzazione del patrimonio e alla conoscenza di uno dei centri storici del territorio dell'Anglona.
6: Ci spostiamo con un nuovo servizio di informazione legato al territorio. Su Unica Radio parliamo ancora del territorio locale.
9: Il 10 e 11 ottobre Mogoro partecipa alla 30ª edizione di Monumenti Aperti. Durante il fine settimana saranno proposte visite guidate gratuite ai principali beni storici, culturali e ambientali del territorio, curate da studenti e volontari. L'iniziativa rientra nel calendario autunnale di Monumenti Aperti 2026 e nel progetto Generazione Monumenti Aperti, che promuove la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio locale attraverso il coinvolgimento delle nuove generazioni.
6: Per questa edizione è tutto, ci sentiamo al prossimo appuntamento. Buon ascolto su Unica Radio.
10: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
11: Let's go. Hey, it's Miley Cyrus, and this is
10: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Ascoltiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 19 e 31 minuti.
3: Buonasera da Simone Parisi. Medio Oriente in apertura. Hamas preparerebbe un nuovo attacco in coincidenza con le prossime elezioni in Israele o subito dopo. È l'allarme lanciato dal capo dello Shin Bet durante una riunione a porte chiuse del gabinetto di sicurezza israeliano, nella quale i responsabili della difesa hanno descritto una situazione ancora tesa su tutti i fronti, da Gaza all'Iran. Tentato assalto a un furgone portavalori a Foggia. È accaduto sull'autostrada 14, nel tratto in direzione sud tra Foggia e Cerignola, dove sono stati incendiati alcuni mezzi, mentre la strada è stata disseminata da chiodi per bloccare il traffico e coprire la fuga dei rapinatori. La Corte d'Assise di Bergamo ha rigettato la richiesta dei legali di Massimo Bossetti di svolgere nuove analisi sui reperti del caso Yara Gambirasio. La richiesta era stata avanzata nelle scorse ore nell'udienza in tribunale a Bergamo e i giudici si erano riservati la decisione. Un ragazzo di 15 anni ha perso una mano durante una manifestazione che si è svolta a Lannes, nel nord della Francia, durante quella che è stata una nuova giornata di proteste degli studenti delle scuole superiori, ma non solo, e alla vigilia di una mobilitazione nazionale sostenuta anche dai sindacati. L'Italia torna in campo alle 20:45 per l'ultima partita di questa sosta per le nazionali, di fronte alla Turchia di Montella. Mancini pensa a 9 cambi rispetto alla squadra che ha pareggiato contro la Francia. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. In attacco, idea Scamacca con Vergara e Maldini ai lati. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: Unica Radio.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
1: Che succederà quando cadrà l'ultimo petalo?
4: Il 16 marzo. Stia con noi per il film evento dell'anno.
5: Pensa alla cosa che hai sempre desiderato. Ora vedila con l'occhio della mente. Poi sentila nel cuore.
4: La Bella e la Bestia. Dal 16 marzo al cinema.
6: Ti mostrerò come speciale.
7: 01 Distribution presenta.
8: Sei venuti qua a cercare fortuna?
9: In certo senso, sì.
7: Il nuovo film di Giovanni Veronesi.
10: Praticamente voi con 20.000 euro sareste il progresso di Cuba. Stanno messi bene i cubani.
7: Non è un paese per giovani. Dal 23 marzo al cinema.
11: Il primo contatto.
12: La prova dell'esistenza oltre la Terra.
11: Con altre forme di vita.
13: Tutto muscoli, tutto cervello.
11: Sarà il nostro più grande errore. Life, non oltrepassare il limite.
13: Non sopravvivremo al rientro.
11: Dal 23 marzo al cinema.
14: Continuo a pensare a quella storia.
15: 7 giorni.
14: C'è un video che ti fa morire 7 giorni dopo averlo visto.
16: Tu hai aperto una porta. E ora nessuno è più al sicuro.
17: Samara è tornata. The Ring 3, da giovedì 16 marzo al cinema.
18: Mi hanno rubato l'auto. Mi hanno ammazzato il cane. Mi hanno bombardato la casa. Ma hanno fatto un errore. Mi hanno lasciato vivo.
19: John Wick, non avevi detto che andavi in pensione?
18: Beh, ho mentito.
20: John Wick, capitolo secondo.
18: Mi stavate aspettando.
20: Dal 16 marzo al cinema.
21: Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile, il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione. Dipendono dal proprio piano tariffario.
22: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
23: Questa è Unica Radio.
24: È Unica Radio.
23: Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

affronta il martirio non solo come testimone, ma come pastore. La sua parola conforta, rafforza, accompagna. Arrestato per aver predicato Cristo, sceglie di non salvarsi, restando accanto ai suoi compagni fino alla fine. A Porto Torres il suo nome è inciso nella pietra e nella devozione. Muore nel 303, con la pace di chi ha vissuto fino in fondo la propria missione.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Portala sempre con te. Unica Radio.
3: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci a portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

sbagliato pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore basta. Cassandra Clare.
1: Le 20 e un minuto. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

Ben trovati nel programma La Grande Musica di Unica Radio, che vi fa conoscere la vita, i dettagli e le curiosità dei più grandi artisti della storia. Oggi andremo alla scoperta di uno dei più conosciuti e rappresentativi artisti nell'ambito della musica rock. In carriera ha guadagnato circa $1,5 miliardi, raggiungendo la terza posizione nella classifica delle più alte retribuzioni nel mondo musicale. Conosciuto con il soprannome The Boss, stiamo parlando del grande Bruce Springsteen.

nato il 23 settembre 1949, Springsteen è originario di Long Branch, New Jersey, ed è uno dei più famosi cantautori e chitarristi del rock internazionale. Bruce frequentò la scuola primaria presso l'istituto della sua parrocchia, la St. Rose of Lima, per poi trasferirsi alla Freehold High School, dove si diplomò nel 1967. L'approccio del ragazzo con la scuola cattolica non fu facile. Poco propenso ad adeguarsi alla rigida disciplina imposta dalle suore, egli visse quel periodo con sofferenza, arrivando a isolarsi dai suoi coetanei. Le condizioni economiche della famiglia erano spesso precarie. Le occupazioni del padre non riuscivano a garantire una certa solidità e sicurezza. A causa di questa instabilità, la famiglia Springsteen fu spesso costretta a trasferimenti verso abitazioni e luoghi dal tenore di vita sempre più basso, fino ad arrivare ad un trasloco in California, momento in cui il giovane Bruce si staccò dalla famiglia per tornare nel suo New Jersey.

0: L'incontro di Springsteen con la musica avvenne all'età di 7 anni, il 6 settembre 1956, quando assistette alla prima celebre esibizione di Elvis Presley, all'Ed Sullivan Show, una delle trasmissioni televisive più popolari dell'epoca. Ancora bambino, Springsteen decise che sarebbe voluto diventare come Elvis e a Natale ottenne in dono una chitarra a giocattolo di plastica. Nel 1963 acquistò una chitarra acustica usata per la cifra di $18, guadagnati grazie ai piccoli lavoretti nel quartiere, e iniziò a prendere lezioni da un suo cugino che gli insegnò i primi rudimenti. Il giovanissimo Springsteen cominciò così a trascorrere moltissimo tempo chiuso in casa per cercare di migliorare la sua tecnica. Nel corso della sua adolescenza fece parte di diversi gruppi musicali e iniziò a frequentare le località di villeggiatura del Jersey Shore, nota per la sua vita notturna, dove accrebbe rapidamente la propria popolarità. L'incontro con Mike Apple, un produttore di New York, dà una svolta improvvisa alla sua carriera. Riesce a far ottenere al suo giovane cliente un'audizione alla Columbia Records con John Hammond, il talent scout scopritore di Bob Dylan, con cui stipularono un contratto con la Columbia. I primi due dischi ottennero ottime recensioni, ma vendite meno scarse. La Columbia si prepara così a rescindere il contratto. Springsteen non si perde d'animo e punta sulle esibizioni dal vivo, lanciando una lunghissima serie di concerti. Ad uno di questi assiste anche John Landau, critico tra i più influenti della rivista Rolling Stone, che rimase folgorato e scrive un lungo, commovente articolo che nella parte centrale recita: «Stasera ho visto il futuro del rock and roll e il suo nome è Bruce Springsteen». La Columbia capisce così che, tutto sommato, Bruce merita un'altra chance.
1: Sandy, the fireworks are hailing over Little Eden tonight.

Siete collegati con il programma La Grande Musica di Unica Radio. Il suo nome e la sua musica sono leggenda. Stiamo parlando del grande Bruce Springsteen. Bruce è il primogenito di due residenti di una piccola cittadina operaia del New Jersey. Il padre, di origine irlandese, si guadagna da vivere collezionando una serie infinita di occupazioni, dalla guardia carceraria al guidatore di taxi. La madre è figlia di immigrati italiani e lavora come segretaria. A completare la famiglia Springsteen arriveranno Virginia e Pamela. Il giovane Springsteen è timido e introverso, fino quasi alla patologia. Ma quando ha una chitarra a tracolla, pare di colpo prendere vita. Sposato da 26 anni con Patti Scialfa, i due si incontrarono per la prima volta nel 1980, nel famoso Bars del New Jersey Stone Pony, prima che la carriera musicale di Bruce avesse davvero iniziato a decollare. Patti, infatti, fece l'audizione per diventare una cantante di riserva, diventando così l'unico membro femminile della band. La chimica di Bruce e Patti era tanta. Ma Bruce sposò la sua prima moglie, modella e attrice, Julianne Phillips. Matrimonio che si disgregò solo pochi anni dopo, arrivando al divorzio. Dopo la separazione da Julianne, Patti e Bruce si trasferirono a Los Angeles, dove ebbero il loro primo figlio, Evan. Solo un anno dopo, la coppia si sposò e accolse la loro seconda figlia, Jessica. 3 anni dopo è nato il loro figlio Samuel. Nonostante i suoi oltre 30 anni di età, il singolo Dancing in the Dark rimane uno dei grandi classici di Springsteen durante i suoi concerti. Abitualmente eseguito dal boss sul palco in compagnia di una donna del pubblico invitata con lui a ballare.

Per la carica evocativa delle sue canzoni, Bruce Springsteen è stato accostato agli storici storyteller, ovvero i narratori americani. Il soprannome The Boss, con la quale ormai da anni viene identificato Bruce Springsteen, deriva dal fatto che lo stesso Springsteen distribuisse il compenso a fine serata fra i musicisti. Inizialmente il soprannome veniva utilizzato solo dai membri della band e dello staff. Ma un giorno, un giornalista sentì il modo con la quale veniva chiamato e lo diffuse fra i media. Venne definito anche come il cantante dei blue collar, ovvero dei colletti blu, i cosiddetti operai. Per questo gesto si guadagnò il titolo di Working Class Hero, ovvero eroe della classe lavoratrice. Springsteen è stata la prima rock star ad apparire contemporaneamente sulla copertina di due settimanali importanti, il Newsweek e il Time, a seguito dell'enorme successo di Born to Run.

Ben ritrovati nel programma La Grande Musica di Unica Radio, dove oggi si parla di Bruce Springsteen. Il suo nuovo disco si apre con l'immagine di un treno che fa pensare alla morte. Bruce Springsteen, che conosce la musica popolare statunitense come le sue tasche, ha fatto sua questa metafora in più occasioni. Stavolta il treno trasporta i ricordi del passato e ci introduce al disco più nostalgico della carriera di Springsteen. Letter to You, infatti, è un album pieno di riferimenti ai compagni di vita che non ci sono più. Molte delle canzoni presenti nell'album sono state composte rapidamente, in tempi biblici quasi, insieme a giochi di parole e armonica e grandi, travolgenti svolazzi musicali. Percorrono infatti questi le tracce e infestano l'album.

caso di altri artisti di successo, le canzoni di Springsteen sono state utilizzate nelle colonne sonore di molti film, tra cui quella del film Un altro mondo, secondo il lungometraggio diretto dall'attore Silvio Muccino, arricchito appunto dal tocco inconfondibile di The Boss, Bruce Springsteen, di cui è presente il fortunato brano Secret Garden. Springsteen esordì come attore in un cameo, mentre nel 2013 è stato distribuito nelle sale cinematografiche il film documentario Springsteen e I, prodotto da Ridley Scott, che documenta la vita e la carriera di Bruce Springsteen attraverso gli occhi e il racconto dei suoi fan in tutto il mondo. Oggi vi abbiamo ricordato la storia di una delle leggende del rock, e questo è il programma La Grande Musica. Raccontiamo in un viaggio la storia di un grande artista sempre diverso. Seguici su Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Dove va il mio amico? Là va anche il mio cuore. San Proto era un soldato romano come Gavino, ma più ancora era un amico leale. Quando Gavino viene arrestato per la sua fede, Proto sceglie di seguirlo, condividendo il suo destino. Il legame tra i due diventa un simbolo potente, l'amicizia che si fa sacrificio, la lealtà che supera la paura. A Porto Torres il suo nome è ricordato accanto a quello dei suoi fratelli di martirio. Muore nel 303, testimoniando che la fedeltà è un atto di amore e di coraggio.
3: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
4: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
3: Il fenomeno della risonanza?
5: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
3: E la pressione?
6: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
7: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato.
3: La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
8: Unica Radio.
0: Unica Radio.
8: Unica Radio.
0: Unica Radio. Raccontiamo.
8: Mua.
0: La città.

0: te.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
2: Hey yo, Action Bronson, Soulless, motherfucking PF Cutting.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Non rinegherò mai la mia fede, nemmeno davanti alla morte. San Gavino, soldato romano al servizio dell'impero, sceglie Cristo e la coscienza, rinunciando al potere delle armi. A Porto Torres la sua conversione scuote l'autorità romana. Arrestato e processato, affronta il martirio con fermezza, diventando il primo dei 3 santi martiri venerati in Sardegna. Nella basilica a lui dedicata, ancora oggi, la sua memoria è viva tra i fedeli. Muore nel 303, trasformando la sua scelta in un esempio di eroismo spirituale.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio! Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: Oh, oh yeah!

prenotato un passaggio, che ho ricevuto e che ho dato. Mamma piangeva, non ritornavo mai a casa. Mio fra sta dentro da un anno, non lo capisco sto stato, non lo capisce il mio stato. Sti soldi ci hanno cambiato, per quest'ora siamo vuoti, per quest'ora siamo pochi. Volevo un mondo diverso, ma poi il mondo mi ha cambiato. Ho ancora i segni dai fuori, ora da no, conto i milioni. Comprano tutto ma non le emozioni, pure ci piove, peggio di ieri. Stanotte siamo da soli, e non è finita, siamo all'inizio. Pure se sto sul precipizio, ne ho preso un'altra ma non mi fa effetto. Vorrei che tutto cambiasse adesso, ma vivo all'inferno. Vorrei cambiare, non posso, ora sto posto sta stretto. Mettiamo in moto tutto questo odio sincero, ma l'amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby. E sono i sbatti per i problemi. E sta ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Meglio perdere la vita che tradire la fede. Così avrebbe potuto proclamare Santo Lussorio, giovane ufficiale romano che, convertitosi al cristianesimo, rifiutò di compiere persecuzioni contro i suoi nuovi fratelli di fede. Per questo fu arrestato, processato e infine martirizzato nei pressi di Fordongianus. Il suo culto si diffuse rapidamente, diventando uno dei più sentiti della Sardegna, soprattutto nella zona di San Lussorio, dove ancora oggi si celebra la sua memoria con grande devozione. Muore nel 304, diventando simbolo di coraggio spirituale per generazioni di sardi.
4: Vado, che ho lezione di
5: Per me un ginseng.
6: Grazie.
4: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.

0: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: It's a coming of age, turning the dock your page. I like fate, I'll take the bait, but wait, what if dreams are just dreams until they're not?

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Grande sventura per la Sardegna non essere ben conosciuta ed essere sempre ingiustamente giudicata. Così scriveva il cavalier Pasquale Tola, giurista, storico e politico sassarese dell'Ottocento, autore del monumentale dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna, in anticipo sui tempi, incluse anche le figure femminili più rappresentative dell'isola. Difese l'autonomia culturale sarda e si batté per una giustizia più equa, unendo il sapere giuridico a una visione illuminata del progresso. Muore nel 1874, lasciando un patrimonio di sapere che continua a raccontare la Sardegna.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
3: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
4: Raccontiamo la città che cambia.
5: Unica Radio. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

never feel happy.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Il primo vescovo che ha retto questa chiesa è Bonifacio, discepolo di Cristo. Così tramanda la tradizione su San Bonifacio, ritenuto il primo vescovo di Cagliari. Secondo le fonti agiografiche, fu inviato in Sardegna da San Pietro per annunciare il Vangelo ai cagliaritani e ad altri popoli. La sua figura, sebbene avvolta nel velo della leggenda, rappresenta le radici apostoliche della Chiesa sarda e il profondo legame tra l'isola e la cristianità delle origini. Muore in un'epoca non documentata, ma la sua memoria vive nella devozione popolare e nella storia spirituale della Sardegna.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
9: One, two, three, let's go!
10: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
11: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
12: Unica Radio.
11: App.

0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.
1: Ma senti come suona questo BPM funk. Se non ti dice niente, tu cercati su Google chi era Celta. Ti prendi colpo in mente.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Anche i nomi perduti nella storia hanno voce se sappiamo ascoltare. Bostare, comandante cartaginese, visse in Sardegna nel III secolo a.C., quando l'isola era ancora contesa tra Cartagine e Roma. Durante la drammatica rivolta dei mercenari contro Cartagine, fu ucciso insieme a tutti i cartaginesi presenti sull'acropoli, forse proprio a Carales, l'odierna Cagliari. La sua morte segna uno degli episodi più oscuri della presenza punica in Sardegna. Muore nel 240 a.C., lasciando dietro di sé il silenzio degli sconfitti, che ancora oggi affiora tra le pietre antiche dell'isola.
2: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.
0: Leggera, gratuita,
4: gratuita, gratuita,
0: semplicemente unica,
4: unica,
0: Unica Radio, app. Seguila, ascoltala, Unica Radio, amala.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

per farti felice. L'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.

0: Questa è Unica Radio.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: La fedeltà alla giustizia vale più dell'obbedienza al potere. Così potrebbe parlare Francesco Borras, nobile valenzano trapiantato in Sardegna nel 600. Feudatario e militare, guidò la sollevazione della Gallura contro il dominio spagnolo, schierandosi con gli Asburgo durante la guerra di successione. La sua scelta, rischiosa e coraggiosa, fu premiata con il cavalierato ereditario e il riconoscimento della nobiltà. Muore nel 1712, lasciando il segno come uno degli artefici della transizione politica che avrebbe segnato il destino della Sardegna nei secoli a venire.
3: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
6: Unica Radio.
5: App. L'unico limite è non averla. Unica Radio.
6: Unica Radio.
5: App.

0: Questa è Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: La vita passa e noi la lasciamo passare come l'acqua del fiume, e solo quando manca ci accorgiamo che manca. Così scriveva Grazia Dell'Edda, nata a Nuoro nel 1871. Autodidatta, raccontò con passione la Sardegna e le sue tradizioni. Fu la prima italiana a ricevere il Nobel per la letteratura. Le sue storie parlano di amore, dolore e destino, con una voce intensa e universale. Muore a Roma nel 1936, ma le sue parole continuano a scorrere come l'acqua di un fiume.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
7: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
8: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
9: Sognavo per noi una vita come tante.